Partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curz il solai dar ceus co uos sac clerirà o val, sun eu fin gia sormuns. Cun pan fatal l'increscen tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sas quai ceu manai, suprema mur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, Si bridge cun un banal plaid da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza cia l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü complets exprima grazia ma val. Adiau. Eu part da man.

Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jau sun il dirigent di Ensemble Vocal Incantanti, Christian Klucker, qua sin RTR.

L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccell. Moltagnin ne sparmalà da mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos vess el œuf in pell.

0: Ich bin der Cornel Schelbert, Schweizer Örgler von der Ländlerkapelle Echo vom Schattenhalb. Ihr gehört uns jetzt auf.
1: Las Novitats der RTR.
2: L'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa d'alimentazione fis sono venite rifusate se la votazione fis stata il commenzamento di settembre. Ils politologs e las politologas vessen paucas chances per ils dus projects de votazione. La partenza in la nuova stagione de hockey è grateggiata al HCD e Club Grigiuna guadagna la partita contro ils SCL Tigers. Ed oggi spettin di variabile per part sur relief, per part sur trac, il suenter mezzodì contro Saira dovri il paraplie. Già, come tra i temi, strappi now per us, oz la sis. Mio nome è Olivia Christen, BND, a bici sessas della partita. Duas giadas na, aves il sovran svizzer decidi l'enciata settembre davart l'iniziativa da neutralitat e l'iniziativa d'alimentazione na fissen quellas bec passadas all'urna, quamosse la seconda ricerca dell'Institut GFS Perna per incumbenza della SRGSSR. Oma duas iniziativas fissen venidas refusadas con passa 60%. Il politologo responsabile Lucas Golder vese uscia paucas chances per las iniziativas.
3: Ich kann mir nur schwer Ereignisse vorstellen, wo die Tendenzen, die typisch sind bei Initiativen, jetzt noch drehen könnten. Auch die Erwartungen der Stimmenden selber sind klar Richtung Nein gerichtet. Also da ist eine recht klare Ausgangslage. Bei beiden Vorlagen gehen wir von einem Nein aus.
2: L'iniziativa da neutralitat ha indicato 63% da dire no all'iniziativa, con 10% più che per la prima ricerca della VUST. L'iniziativa d'alimentazione la compat crescita per 15%, uscì a fis quella venida refusata oscun 64%. La ricerca veniva fatta con 13.000 persone dell'intera Svizzera, la quota di sbagli è tradotta come 8 punti percentuali. Davart queste due iniziative votesse la Svizzera domenica, il 27 settembre. Ed ossa l'exterior. In la Lituania hanno avviato da combat della NATO, saeta la notte sin mardi in una drona. Ossa esi clair, la drona era cergiata con materiale esplosivo. Persone dal faccia in neutralizzare la charge esplosiva, annunzia il ministro della Defensione lituan. In sai angadina vide examinare la drona, denunder che quella deriva ne angadina bec clair. Tenor in prime informazioni è la drona probabile giugulata da vendel Belarus in direzione della Lituania. La difensione dell'area Saudi Araba ha cifà e distruì in drona da tirs da Mecca la città che sonce per persone muslime. Sulla piattaforma X ha comunicato l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita che la drona derivia dalla milizia dels Houthis nel Yemen. Già ireva la protezione civile dell'Arabia Saudita avvertì la popolazione in la città da pellegrina di Mecca in sdoa restare calme su andare al avvis della autoritats. L'armata israeliana tenora cines indicazions mazzain comandant Daud Grad della Hamas en la strivla da Gaza. Il chef della brigada della Hamas da Rafah sae sta una persona clave dell'organizzazione e sae trantra auter stare responsabile per attentats terroristics. En tant rapporta l'agentura de novitats palestinaisa Wafa talmain duas personas mortes e pliras blessadas per vida attaches ord l'aria israelianas. Les indicazions de las duas partidas de conflict ne se lascia un bec verificiar a moda indipendenta. Veniter il sport. Ier saira comenzà la stagione de hockey singlatch. Il club de hockey de Tavau comenzà con una victoria a casa contro il SCL Tigers e quai con 4-1. Suentre l'en prim terz manava Tavau con 2-0. En il second terz an il Tigers loro pudì scursanir e finter la ciuncanta si vesava la minuta stevi 2-1 per il club grigiun. Pir paucas minutas vant la fin della partita an Enzo Corvi e Simon Rifors loro seta il dus gols al resultat final. En intervista con SRF ha dit il nov capitani del HCD, l'indigen Ken Jäger, che l'en prim terz del Geo sei sta deg bun.
4: Wir sind schnell rausgekommen, haben viele da aus und können spielen und sie unter Druck setzen. Dann im zweiten Drittel ab und zu ein bisschen Scheibenverlust gehabt und durch das sind sie wieder ein bisschen ins Spiel gekommen. Aber ich glaube, schlussendlich das erste Spiel für die Saison war sicher wichtig, dass wir die drei Punkte mitnehmen.
2: Ils resultats de les ulteriores partides de la prima ronda a jouar pers contra Ambri Piotto con 2-3 su entre 7 ar penaltis. Bien a guadagnar la partida contra Fribourg Gottero con 4-2. Ils rappers Villona Lakers han pers contra Cloton con 3-4 su entre prolungazione. Lausanne ha pers la partida contra Zug con 0-5. Lugano pudi batter Ginevra Servet con 6-3 ed ils ZSC Lions a guadagnar contra Berna con 5-3. Per finir, mi dai anche il Balapè per la Super League. Il club del Balapè de Sion ha guadagnato il geo da recuperazione, qua i rodai per contro il Grasshoppers con 5-2, quella quarta vittoria in Serie. Con 12 punti, ort 8 geos, e il Valesans de Nov si in piazza 2 della tabella. Sion ha in punto ed in geo più poco che il leader Lugano.
1: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle live, prepara sul tratti, il suo intermezzo di contrasai resi da quintar con Daraciada, prepara con urizis intensivi, qua esurto Daniel Mesauk, la Bregaglia ed il Puschlaf. Le temperature maximali sono in la regione da Cuira tra 25 gradi, in sur selva tra 37 e 25 ed in legge di notte tra 12 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Pront per il dì.
5: Pront per il dì, speranza e vus, che es en pai per recever al niev dì. A quels che aschtenaun, a quels che vigenu se capesce vina von buona sien. Al microfono per vus, egli in prim cian cun, da quella mesiamna, Gabi di Gonda. Bien dì e benvegni.

Ja, wusstet leis RTR la 6 minutes eisi. Ich wein nus a stiau gratulà a Lea Steiner. Ella a gudignau ihre Juk de la Suppe de Bustabs. Questi amna wein nus in a seria, treis parts e Lea Steiner de l'Axer vien proxima mein posta de RTR. Adeo, zwei nus pront per vus in Legn. Ihr wein nus an curetch Borgonovo. Adeoz, essa nus la cerca de din Liuk el Grischun. Oz forse, nia, prin tec in tec, pi complicau. Denton ai vala la peina de se participa e nia sling, qual è schon prompts per vus sil status del telefonin de RTR. Se vus veis an buur cunau, nosso numere de telefon, quella ai 079-200-70-07. 08-079-200-07. Es il status de nias telefonin de RTR am Fleisvus a Legn per Oz. Ad Oz vegn nosa diala de fortuna Natalia Weber. Na, Natalia Diller. O son du au da den, senza patrciavi l'under. Natalia vegn ad es Oz, la diala de fortuna. So entre les nov, vegn l'utrac la sort denter tutte le partecipanti e partecipanti. Io si allegro se la vostra partecipazione scodete a Legn pronto per voi sul status del telefonino di RTR.

0: James Blunt ai questau. Die Juras per las novitats. Olivier Christen es am tiade jelle sise mesa.
1: Avess il souverän Svizzer decidi l'entschata September davar l'iniziativa da neutralitat e l'iniziativa d'alimentaziun affissen quellas bitch passadas all'urna, qua mussa la segunda ricerca dall'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Oma duas iniziativas fissen nidas refusadas cum passa 60%. En la Lituania han avions de combat de la NATO sa età la noche sin mardi ina drona o sa es eclair la drona era chargiada cun material explosiv. Persunas del faccia in neutralisa la charge explosiva annuncia il ministro de defensiun lituan. Ir sare comenzà la stagiun de hockey sin glace il club de hockey de Tavau a comenzà cun ina victoria a casa contra els SCL Tigers quae cun 4-1.
0: Grazie Olivia Anus Marain, co Laura se presenta.
2: La meteo. Presentata la Source IT AG, vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Auch sei sie per part sul Liv, per part sur Tratje in Tec Variable eisi. Als Center mir jetzt die, dann kommt der Sera eise de Quinta kun Draca, per part e kun Urezis Intensivs, a quai orvant tot el Mesau, la Bregaglia ed el Puschlaf. Las temperaturas maximales della region de Quera ai noz 20 grads, en sur selva denter 17 e 20, ed el enge di naulte musel termometer oz 8 grads. Ja, du hast das schon fa Kompliments. Das sind Prems Resultats de la Sopa de Bustab sind schon vini. Cool. Bien di, Schweizer Mancha.

0: In sempre vertele Lynn Anderson, de Leon Melinovcin, si attonta. Ures per nos impuls, iei venivon lasiat. Ad è per oz, all'autura engedinese Romana Ganzoni scrit in impuls cun caracter misterius. Al titel Missing Person Report. Iei fon che suria a scuol.
1: RTL Impuls.
2: Quant fortunada dere a scolina. Jabain t'una matam cloqueva e mi mnaceva mince di. Amo no saveva c'è in prima classe nis proina seconda da quella tipologia e con ella al giavus de totes dus dam sforzar su un nov nom, Miss Piggy. Las dus matas con ceves blonds ed ulls blaus sco Miss Piggy am prova durant ses ons da sforzar ad otters ufans dam nomnar sco quella poppa. Forza de re per quai fin già bot ad una fitch fortunata din scontrar umans amapels da caracter duc finoz am vaglia a mia vletza da pü con mince intellect. Una ja eveva sei tons a mana turmentà davant la bottia da fieramainta lis, quasi a fermai un ufant. Circus e grand scoè, c'aves blonds e dulls blaus, in un pullover orange, suriant. Qui es anciatats dus vaira ciuccals ans brailas agressures. L'ufanta tup mes man e noeis un curuz pro la posta vers quadrella intel got ed erce sulla via maestra. E lu ressigli mes bapur de l'auto. C'è stöglia nire antar. Las agressures han dit al prossim di c'è l'ufante ed essi in dus mongos. E non saveva ce c'è quai vuol dir. Per mai accepta jent quest titel, per l'ufante refusa il. Tu mancas.

0: discurriu del traffic con ina guardia da confin, denton è discurriu con Raffael De Gonda, in om, in chauffeur de d'autos de vitire che cresce con siu camion di per di sur confins.
1: Confins, quei logans dina kins entweit feina pausa, nik in sto feina pausa, sforzada mein, nik halt logans kins piarda temps. Poco che sto fa la formalità della douana a quei orden.
0: Ja, Confins è stato il tema per la fin mars, tier Tour de Suisse ils Auters, al maig, al Tour de Suisse ils Auters, ma non usa mostè, alla pendente, a discurriu con gli inizianti della pilunga punt pendente del Grigion, al Christian Loretz.
2: Quei ha fatto bi satisfazione, libertà, de total bien ad el schliet che stau in se bople contenze. Kins vese combi a jaut che jaut zekau con usen zemen simple in Balezia.
0: A dir ei propi stau in di de Balezia con ciel blau impeccabel. A total hospes simple mein enorm bialas regordienza. Se per la tiarza edizion Tour de Suisse ils Auters vai si laua. A quei schon venerdis proxim, lu a ailu nom SRF, RTS, RSI e RTR, ra live de las rives del lac Le Mans. Tema central, laua. Alla demanda su enterina stat extrema, vala la Svizzera a un sco cattedrala de laua. Cioè problems ai dau questa stat. Venerdis al di tematic, tiels radios de la SRG. A naturalmein ecautirnus.
3: Ils Auters, le Tour de Suisse, ans meine Questemna, en Schweizer Franzosa, der Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stadt de Celira ha dentant musà dolorosa ma in cieca capita, sina plova bec e l'aua manca. Ers secs, nausches raccoltes, auas usce ciaudesco anc mai e pesce morts. Nous, as prendain con nous, a la rive de l'Aide de Genevra, en la Maison de la Rivière, nur che l'aua sta en il centre. La discurrimus insieme con RTS Premier, SRF in Rete 1, con os giasts davart il stadi de la scenumnada stive d'aua Svizzera. Las historias sin e davart l'aua udis vus der RTR. Venerdì, il 18 de settembre, trantre les 11 e les 12, e della nostra missione speciale in quattro lingue, dalle 8 fino alle 9 della sera.

0: Oh, ho sentito giù mamma baul con la musica. Per far piazza a quel cao. L'impremi amna da caccia quella sauda della storia. La storia di quels impremi di Asdis piclau o ina delle bialas memorias.
1: No vain podu ots schluppezar un bel bov de corona, un du de giun de 172 kills. Quanti sono anche già pro Blair Zon, e fai una festa.
0: A fiasta ve improbabel e fac si les proximas predes e butins. Denton per fa fiasta, drovi in prim an plani al magun. A die e puspoi da die fa commissions per save per via vonde provian en tegia. Otto, c'è drovi.
2: Cial, spezies, meriteri, pasta. Comunque fai un buon menù. E punto, la vogliamo avere un buon vino. Però la cucina tocca vino, no? Ad un papà la cucina e di papà il maio.
0: In tic, parin, a scadin, a magari è in pin vinarzin. La caccia continua a lo glaiti. Non se la grain. Fotografie de la caccia, se vuoi d'anton, tutti ne termetter a nus. Multimedia et RTR ni semplemein via WhatsApp. La galleria de fotografies sai un mo cusilla. Bien dit!

La Laura Pausini con Io canto. Schabus è sa sussa de viadi alla lavur. Je vige io a vus in bien va viadi tocan a destinazion. Die bica vus vest centau en RTR. Per i el nievdi. Ie mesiamna el 16 de settembre. Ad en curt moment udis vus caulas novitats.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è ora per la perpetna data.
1: Nua che la musica è da casa.
0: Las novitats ter RTR.
2: L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione fissen venides rifusadas se la votazione fiss stadil cumenzament da settembre. Ils politologs e las politologas vesen paucas chances per ils dus projects da votazione. La partenza in la nuova stadion de hockey è grateggia al HCD, il club grigiuna guadagna la partida contro ils LCL Tigers. Ed oggi specie di variabile per part sulle liv, per part sur tracci, il suo intermezzo contro Saira dovri il paraplievgia. Como trais dos temas, já opinou para vos outros, la SIAT. Meu nome é Olivia Christen, bem-di, abitios essas da la partida. Duas giadas na, avessi il sovrano svizzer decidi l'enciata settembre davar l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione na fissen quelles bec passadas all'urna, qua mussa la seconda ricerca dell'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Oma duas iniziativas fissen venides refusadas cum passa 60%. Il politologo responsabile Lucas Golder vese uscia paucas chances per las iniziativas.
3: Ich kann mir nur schwer Ereignisse vorstellen, wo die Tendenzen, die typisch sind bei Initiativen, jetzt noch drehen könnten. Auch die Erwartungen der Stimmenden selber sind klar Richtung Nein gerichtet. Also da ist eine recht klare Ausgangslage. Bei beiden Vorlagen gehen wir von einem Nein aus.
2: Der Initiative der Neutralität dann indiziert 63% der dir na all Initiative, quen 10% der Plike der len primere Cerce della Wust. Der Initiative der Alimentation la compart crescida per 15%, uscia fis quelle veni da refusada osso cum 64%. La Recerce veni da face cum 13.000 personas da l'entire Svizzera, la quota da sbail zetter 2,8% Davart questas duas iniziativas votesce la Svizzera domenica il 27 settembre. Ed ossa all'exterior. En la Lituania, an avions da combat della NATO, saeta la noc sin mardi in a drona. Ossa si clair, la drona era cergiada con materiale explosiv. Persunas del faccia in neutralisa la charge explosiva, annuncia il ministro de defensiun lituan. In sai angadina vide examinar la drona. De nundr che quella derivia, ne angadina bec clair. Tenor in primas informazions, è la drona probabil scolada da vendel Belarus in direzione della Lituania. La defensione dell'area saudi-araba ha cifà e distruì una drona da tiers da Mecca, la città che somce per persone muslime. Sulla piattaforma X ha comunicato l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita che la drona derivia dalla milizia dels Houthis nel Yemen. Già ieri aveva la protezione civile dell'Arabia Saudita avvertì la popolazione nella città da Pellegrina di Mecca in due restare calm e su andare il avvis delle autorità. L'armata israeliana tenora le indicazioni mazza in comandante d'outgrad della Hamas e la stribla da Gaza. Il chef della brigata della Hamas da Rafah, sei una persona clave dell'organizzazione, sei 30 router, stata responsabile per attentati terroristici. In tanti rapporti l'agentura di novità palestinese Wafa, dalmeno due persone morte e più blessate per via attacchi sordlaria israeliana. Le indicazioni delle due partite del conflitto si lasciano ben verificare a modo indipendente. Veniente il sport, si è sera cominciato la stagione di hockey singlaccio. Il club di hockey di Tavau ha cominciato con una vittoria a casa contro il SCL Tigers, con 4 din. Suente nel primo terzo, manava Tavau con 2-0. E nel secondo terzo, anil Tigers loro pudì scursanire finta la 56esima minuta, stevi 2 din per il club grigium. Per poche minuti davanti alla fine della partita, an Enzo Corvi e Simon Rifors l'ora saeta il 2 gol al risultato finale. In intervista con SRF ha detto il nuovo capitano del HCD, l'indigen Ken Jäger, che nel primo terzo del gioco saeta deci buon.
4: Sind schnell rausgekommen, haben viele da außen können spielen und sie unter Druck setzen. dann im zweiten Drittel ja, ab und zu ein bisschen Scheibenverlust gehabt und durch das sind sie wieder ja, ein bisschen ins Spiel gekommen. Aber ich glaube, schlussendlich das erste Spiel der Saison war sicher wichtig, dass wir die drei Punkte mitnehmen.
2: Ils resultats de las ulteriores partidas de la prima ronda, Ajoa a pers contra Ambri Piotto con 2-3 su enter saetar penaltis. Biena guadagna la partida contra Fribourg-Gottero con 4-2. Ils Rappers Villiona Lakers han pers contra Kloten con 3-4 su enter prolungazion. Lausanne a pers la partida contra Zug con 0-5. Lugano a pudi batter Ginevra Servet con 6-3. Ed ils ZSC Lions han guadagna contra Berna con 5-3. Per finir mi dai anche il Balapè per la Super League. Il club de Balapè da Sion ha guadagnato il giro di recuperazione qua Jordaifer contro il Grasshoppers con 5-2, quella quarta vittoria in Serie. Con 12 punti, ort 8 giros e nel Valesans da 9 in piazza 2 della tabella, Sion ha un punto ed un giro più poco che il leader Lugano.
1: La meteo.
2: Oggi si per parte sulle liv, per parte sur tracce, il suo mese di contro Sairis di quintar con Daracciada, per parte era con Urizis intensivs, quasi sur tot, e nel mese auc la bregaglia ed il pushlaf. La temperatura maximale è nella regione da Coira tra 25 gradi, e sur selva tra 17-25 ed in lenge di notte tra 12 gradi. Demain comincia il di sur tracce, con il davos de goz de plev, già esi da quintar in lenge di Nambassa, la Val Müstair e la bregaglia, il di ora vegni a Dina pli. Sulle Liv.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
5: Bein informai LD.
1: RTR. Dalla Damau a la Saira.
5: E pront per vus in a historia de din interpreza che festivesse jubileum a success schon e la tiarte generazion. Davart le specie de speranzas del HCD, che ha osa lanciato con una vittoria la season, ed in capitani con te.
4: Ja, Freude. Ja, das erste Spiel da vor den Heimfans ist extrem cool gewesen. Jetzt schauen wir das nächste.
5: Aschia, Ken Jäger. Quai ad auter, perché te nus cumbia, buona musica. Mio nome Gabi De Gonde, benvenuti.

0: La Pink. Sia musica funziona sempre mai a tutte le ore del dia. Dos è la siat a 22, ed è va per il nome che ha giù una visione. E si usia mi steva un elemento centrale, l'en. Sai interpresa festivesse un a gli ottantava l'onda esistenza. 1946, a Tercisi Meissen giù fundava tronza e acne scrineria e resdia. La fine mira, la firma è oz inconoscente dentro l'autor per le case Meissen. La filosofia produzì sci local come possibile. Per mantenere il stile della casa Meissen al fondatore faccio nessun compromesso. Quei aveva el già declarato in un film da RTR agli anni 1992.
1: Fin venne già l'essere in una casa da voi, tentando io stato di grande finestra della fasada. Lui dice che lui è sempre lì, lui sei buco alla casa, perché c'è in una casa di quel stile, fai una finestra grande, cioè la vaghi tutto. In se fai in via finestra, apri in essere io quella casa insieme, non si capisce.
0: Tercisi Meissen, de letzte Sures. Ottiontons, viva si ottiontons pitart, sia center sia fondazione della efficienta, ai al spert a una dina. Cau, al spert della famiglia e a una dina. Ad è als beadis del fondatore, il Gino ad Eliso Meissen, è noz part dell'interpresa poi è la terza generazione. Ad l'architect Gino Meissen dica compromiss fecenels a una dina, fic ves anuidis.
2: E dat in punct che Kinclem venia di io, fai di una casa de stric, de Meissen, che plaimi, e la dati de ragione, ci me la dina negli scompromiss. Scuola di il video in sa fa una extrema bella finestra proprio come funziona. Qua ce ne vuoi fare un po' con la statica delle case. E vedi questo tenere in zona dina.
0: Già, c'è il Gino Meissen. Dell'interpresa della tradizione Tercisi Meissen a Tron, quella d'ombra attualmente in Cunconcion Louvres. Ad occasione del jubileum de Dottiontons, invita l'interpresa sonda ad indi de portes aviartes. A chavus lai seve ad udi de pli da Gino ed Iso Meissen ad e retrospectiv queca Tercisi Meissen geve da letzte Sures, marai la contribuzione del telesguard, quellam fleis vus in rtr.ch, nis in nosa applicazione Play RTR.
3: Authentic regional.
0: Ad un curt moment, aisi las siat a mesa. Schön Platz, a spazi, ad Eros Ramazzotti en duet con Tina Turner.

0: Las siate mesa eisi ed Olivia Christen ai puspel studio con las novitats.
1: Avess il souverän Svizzer dizdi l'enschata settembre davart l'iniziativa da neutralitat e l'iniziativa d'alimentazione. Na fissen quellas bec passadas all'urna, qua mussa la segunda recherche dall'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Oma duas iniziativas fissen mnidas refusadas con passa a 60%. En la Lituania han avuns de combat de la NATO, sa et a la noche sin mardi ina drona, o se si clair, la drona era chargiada cun material explosiv. Persunas del faccia in neutralisa la charge explosiva annuncia il ministro de defensiun lituan. Ier sera comenzà la stagione de hockey sin glatsch, il club de hockey de Tavau a comenzà con una victoria a casa contra els SC Tigers, se quai cun 4-1.
0: Grazie Olivia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Oza esi. Per part sulle liv, per part sur trac. Also entro mesdì, ad incontro sera, esi de quinta con Draca. Per part e urezes intensivs, quoi sur tot el mesaug, la bregaglia ed el puschlav. Las temperaturas maximales alla region de Quera, redon 25 grads, en Surselva d'entro disiade 25 grads, e l'engedina muss il termometer tocken 8 grads.
2: Rund per il dì.
0: Ja, yeah, dir venus tu schamichal Jan Janet de Schuel, fuss stau bide da con el oz runde finale per blunder Janies Jackpot. A Janeton budu esser tutina als viu gudinja, bons pel folk e la valette de cin cun conte francs. Chi sa, forse veis e vus inega mostjes de da con us al chi crisis. Tenton, nigin stress! Un court moment, Dainus Luen. Force con vous!

0: Radio Gaga, Queen e quest'audio saion exact che aveva il sì imposter de Freddie Mercury sur mio lecce. Ah. Biar sons in vergai, a bros, os vai nus budu per trciavi del sons in vergai, mo bai mra an avon.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia del vic in la regiun.
0: Adiau, Ascelda, benvenuti oggi ad al Vandalin Cabernet de Lyon. Scolast alla Eskelim Ault a Quera Biendi Vandalin.
3: Biendi insieme.
0: Osa, nus, io credo che la devosa ga che vos vesdau al Kikerisis questau avon la pausa de stat. Also yeah, avon les vacanzas. A giù in buona stat, sco scolast.
3: Yeah, in a belletta stat. Ben bain, si top in a gala stat.
0: Super. Tornaus budjem pospai, obien la scola usescion ancet imperiamnas, aber tornaus budjem pospai.
3: Ben bain, io dun budjem scola.
0: Cun motivazion. Motivazion, ven us eppel giug del Kikerisis de dots, ne ve? Lein schaliber?
3: Ben bain, io sun pinaus.
0: Schon? Also, schalu nus vain la Natalia Diller, che è la nostra assistente, ella è quella che fa otz croce, san zi, nien giù.
4: Buon di Servendeline, buona fortuna.
3: Buon di, donna Natalia.
0: Ja, ed è io, ti vis la buona fortuna. Ed il Vandalin. Adio, les di, nus mein. Il Consiglio Nazionale a Berna ha decidiu di avere 3,4 miliardi per l'armada.
3: Ja.
4: Giusto.
0: David Copperfield è stato cavalcader professionale da otz si attonta.
3: No.
4: Giusto.
0: Oggi è il Di Mondiale dei Genitori che lavorano per via Fons.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Sin sgudogna tutte le ronde del Kikerisis un minimum 30 bond di al jackpot.
3: No.
4: Os?
0: A Basilea dati il museum de Duerzetz de Plesch.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: A Fons della generazione Z è nasci suente Lion Duameli.
3: No.
4: Giusto.
0: Alfa, beta, gamma in formula della fisica.
3: Yeah.
4: Os?
0: Il in una castura porta varga cien dis ses pignets al venter.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: In känguru hai circa 3 cm cul nescia.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Casturs neschen cun dents e cun pell.
3: Yeah.
4: Giusto.
0: Al diember de commembers del Parlament Schweizer sto esser in una cifra grada.
3: Yeah.
4: Fos?
0: La single Billie Jean de Michael Jackson, quella figlia in usone, la single Billie Jean de Michael Jackson è in platz 10 della parada da hits svizzera.
3: No, questa è la buona. Sto lignati c'è il na.
4: Idees proprio uscire, più che facile per vedere il film che disegnare la vita, il biopic di Michael Jackson ci verrà, da ciò portò sia hits anche la parada.
0: Ses hits, ses albums e la parada, scelta. Also proprio oggi sin platz 10 dopo il 30 di maggio, il 30 di maggio era la scizione sin platz in.
4: Incredibile, ha?
0: Scelta tipo tracces.
4: Questo bocci con Mariah Carey minciando no deal.
0: Qui forse è un intrigue dels, de quels de Netflix, de fa, de share vivo.
4: De promover, de ciò la musica.
0: Ah, già. Basta, Natalia, io vai udiu, bia, correct?
4: Sì, definitiv, also Michael Jackson, nu vain se definitiv nadro vonus, vain se fa du de spreteises, oc correctes, o que do. Cominciamo a forse giusto per noi Kikeri 6, quindi ci arriva 3 per le 4 ronde, allora il jackpot è almeno 30 boss. Guardiamo allora se qui va uscire in evento questa volta e alfabeto gamma
0: scolasto, Vandalin.
4: In forme fisiche, ma bene, le
0: definizioni dei winkels.
4: Esatto, 30 rotte.
3: Formule fisiche, va capito.
0: Ah, no, della fisica.
3: Aha, bitte also, fisica trovo dei angles in tech. Bauta ciao, aber quel volevo forse.
0: De, also io ho us mar aus enter, la stati winkels en la geometria, definizion pels winkels en la geometria dils triangles.
3: De, de, son klar. De, de, bien.
0: Aber ich glaube, es ist quella, was sie trovato.
4: Nein, insomma, nein, uns essen sie, wo sind auch korrektes, per runde undro weins in CBCs, da können auch tut, seinze Problems.
0: Natalia, als wie quella dels Gesturz geneschen kundense kum pell?
4: Si, quella era korrekta.
0: Quoi va jaus mar vi jau vieti? Ha? Vandalin, kels neschen kundens e kum pell als Gesturz. Schon un ininteressant animalet. Was

0: Denton.
1: In alle mondi a bun.
0: Salù, in Valencia di ne biala mesi amne vendelinca Bernard. Un grazie al fegge, tocca in demau. Stai bene.
1: Ciao.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata folk, vostra bottiglia dal vich. In la regione.
0: Ah, nostra Natalia, letta stata un'intica. Natalia, oggi venus per spelanciau in giug della soppa de Bustabs. Ti tornes l'utermai al studio per tre la sort, denton, io credo che vei fa' me mia grevo.
4: Na, proprio, ir tutti ci vavan corrette,
0: no? Ir tutti can savi u borgonovo, sco zacca della pistola, ad osa ai si intec in pi complicau, a toccanusa fech paups can sa participai, aber lu. Voll bingo, das ist jetzt schon.
4: Mm-hmm.
0: Aber ich glaube, es sind die Begriffe.
4: Efes in quel Moment, se non rivesti in avvento.
0: Io sai, consulta
4: CGPT MG dei in avvento. Veo sei scutip secret trenter de nus.
0: Cioè, mod entro ti a dieu.
4: Precisa, also in caso ciò che ci indruves a giut, CGPT, forse, forse.
0: Ah, in Italia.
4: In scuola ti domando a Google quel cosa per rumenge, cercavi una canzone rumenge, e allora amo Google do risposta per rumänsch. Also oggi in die les IAs, les intelligenzes artificielles, die schuern erge rumänsch, per ide qui forse ci funktion er kule.
0: Io son per schuadi de che c'è GPT sa qua. Io son per schuadi de basta. Je vous participais, es es en kurs, je que e vous savez gudinja, in et vere kaul de Caternus oz per quattro persones. Telefonai, ana bu telefonai, simplement scriver, nus mein link ai sil WhatsApp, sind ihr Status, an uns du hast die Vision, toi, toi, toi.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione fis amnides refusadas se la votazione fis stad il cumenzament de settembre. Ils politologs e las politologas vesen paucas chances per ils dus projects de votazione. La partenza in la nuova stagione de hockey è grateggiada al HCD e il club grigiun ha guadagna la partita contro ils SCL Tigers. Ed oggi specchin di variabel per part sulle liv, per part sur tracci, il suo entremes die contra Saira Dovri il paraplievgia. Come trais dels temas, chopin per vus, oz, lassis, mio nome Olivia Christen, biendi, picius esses dalla partita. Duas giades na avessi il souverän Schweizer decidi l'entschat de settembre davart l'iniziativa de neutralitat e l'iniziativa d'alimentazione na fissen quellas bitch passadas all'urna, quemussa la segunda recercia dall'Institut GFS Berna per incumbenza dalla SRG SSR. Omme duas iniziativas fissen venides refusadas cun passa 60%. Il politolog responsabel Lukas Golder vese uschia paucas chances per las iniziativas.
2: Ich kann mir nur schwer Ereignisse vorstellen, wo die Tendenzen, die typisch sind bei Initiativen, jetzt noch drehen könnten. Auch die Erwartungen der Stimmenden selber sind klar Richtung Nein gerichtet. Also da ist eine recht klare Ausgangslage. Bei beiden Vorlagen gehen wir von einem Nein aus.
1: Per l'iniziativa da neutralità, dann in sind già 63% da dir na all'iniziativa, qua in 10% de pli che ter l'en prima ricerca della Wurst. Per l'iniziativa d'alimentazione, la compart crescida per 15%, uscia fis quella venida rifusata us con 64%. La ricerca venida faccia con 30.000 persone dall'intera Svizzera, la quota da sbagliare è 2,8 punti percentuali. Da parte queste due iniziative, votesse la Svizzera domenica il 27 settembre. Ed ossa l'exterior. En la Lituania han avions de combat della NATO saeta la notte sin mardi in a drona. Ed ossa esicler, la drona era cergiada con materiale esplosivo. Personas dal faccia in neutralizza la charge esplosiva ha annuncia il ministro de defensione lituan. In sai anche dina vid examinar la drona. Denundre che quella deriva ne anche dina becicler. Tenor in primas informazioni la drona probabil sgulada da vend dal Belarus in direzione della Lituania. La defensione dell'area Saudi Araba ha cifà e distruì in a drone da tirs da Mecca la città che soncia per persone muslime. Sulla piattaforma X ha comunicato l'alleanza militare che viene manata dall'Arabia Saudita che la drone deriva dalla milizia del Houthi nel Yemen. Già ireva la protezione civile dell'Arabia Saudita avvertì la popolazione nella città da pellegrina di Mecca in sduai restar calme su andare il avvis delle autorità. L'armata israeliana tenora acens indicazions mazzai in comandant d'autgrad della Hamas en la strivla da Gaza. Il chef della brigada della Hamas da Rafah sa erst eine persona clave dell'organizzazione e sa erst trantrauter stada responsabla per attentats terroristics. Entand rapporta l'agentura de novitats palestinaisa Wafa dal maim duas personas mortas e pliras blessadas per vida attaches ordlaria israelianas. Las indicazioni delle partite de conflict na se lasciam bec per verificare a moda indipendente. Veniter il sport, die Saira a cominciare la stagione de hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau a cominciare con una victoria a casa contro il SCL Tigers e quai con 4-1. Sante l'en prim terz manava Tavau con 2-0. En il second terz an il Tigers l'ura pudi scursenire e finta la 56 minuta stevi 2-1 per il club grigiun. Per paucas minutas vand la fin della partita an Enzo Corvi e Simon Rifors l'ura saeta ils 2 gols al resultat final. In intervista con SRF ha detto il nuovo capitano del HCD, l'indigen Ken Jäger, che nel primo terzo del gioco sia stato molto buono.
3: Wir sind schnell rausgekommen, haben viele da aus können spielen und sie unter Druck setzen. Dann im zweiten Drittel ab und zu ein bisschen Scheibenverlust gehabt und durch das sind sie wieder ein bisschen ins Spiel gekommen. Aber ich glaube, schlussendlich das erste Spiel für die Saison war sicher wichtig, dass wir die 3 Punkte mitnehmen.
1: Ils resultats de las ulterioras partidas de la prima ronda, Ajoa a pers contra Ambri Piotto con 2-3 su enter saitar penaltis. Bien a guadagnar la partida contra Fribourg-Gottero con 4-2. Ils rappers Villona Lakers a pers contra Cloton con 3-4 su enter prolongazion. Lausanne a pers la partida contra Zug con 0-5. Lugano a pudi battere Ginevra Servet con 6-3. Ed ils ZSC Lions a guadagnar contra Berna con 5-3. Per finir mit ein Anktar il Balapè per la Super League, il Club de Balapè de Sion a guadagnà il giau de recuperazione qua Jordaifer contra il Grasshoppers con 5-2, quella quarta vittoria in Serie. Cum des 12 punti, orz 8 giaus en ils Valesans de Novs in plaza 2 della tabella, Sion a 1 punt ed in giau pli pauc kil leader Lugano.
0: La meteo.
1: Oggi si per parte sulle liv, per parte sul traccio, su entro mezzo di contrastare, si documentare con Daracciada, per parte con urizzi intensivi, quasi sortode nel mezzauc, la Bregaglia ed il Puschlaf. Le temperature maximali sono in la regione da Coira tra 25 gradi, senza selva tra 17 e 25 ed in legge di notte tra 12 gradi. Domani comincia il di sul traccio, con il Davos de Guts da Pliev, già si documentare in legge di Nabassa, la Valmustare e la Bregaglia, il di ora veni a Dina. Pli sulle lif.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Bein informai ella mesiamna.
0: RTR. Brand per il di.
4: Adots der Leinus in titel favorit de din veritabel collezionader de plattes de vinil. E io suppongo che è il sempre vert che noi stiamo oggi tocca al gusto di quel collezionatore di musica decente. Vesmarveglias, lui stai con noi. Io sono la Gabi De Gonda, ben di!

0: with the shape of you.
1: Jet Sheeran, las 8:13 minutes easy. Ihr wenn uns schaut la in las canzons favorites de Sepp Koraj. Ella de Sent. Adeots, Steinus, a Sent.
2: RTR, mia canzon preferida.
1: Ja, yeah, das sind Kruzessen Steide Viadi Kul Kikerisis, wenn sie ein Tupau in Grand Kollektionader der Plattas de Musica. RTR wäre schon visitau el, avon Redondia Jones. Alu wäre el dich kelagi 2 Albums de Vinyl sind seine Krone. A quai? A ses Motivs.
3: Esto wäre als Antimancia del Tatlaro, wäre al meine CD, Kul Coveris, C'è Tox, C'è Desi, C'è C'è Descritti, C'è Cieco, e non sa, e non sono mai stato sede qua di certi arioni.
1: Oggi poi Giuseppe Stricker de Sent ve biade pli albums en mince cas e al nief dels Stones. Si ho giovis de musica oggi?
3: Es un Giuseppe Stricker e è giovis in tocco della nuova platta dels Rolling Stones. X in tocchi, The Blair's Boons, o se ne venga giusto di mente il nome, cioè quella non è mai un mosè presente, e non è mosè lunch quella. Ah, del Rolling Stone, Jealous Lover.

0: Jealous Lover dels Rolling Stones, giu del novissim album Foreign Tongues, che cumparius als 10 de Fanadura. De quel ei schon la collezione de albums de vinil de Giuseppe Stricker de Sint.
1: Mia canzone preferita.

0: Vostat leis RTR las 8:23 aisi a nus vint il sempervert del di.
1: RTR, quai è il sempervert del di?
0: A nus vint ir Thunder on the Mountain. Bob Dylan ha scrit quei titel che ha festivau el grand success giù de siu album Modern Times. Quel veve el publicau avon vegnons. La canzun a ida si a giù els radios americans de pli che tot autras canzuns de quest album. Ei album a contongiu els Stadis Unii de l'America plaz in elas charts a de scheia. Ei Dylan, che veve lusi sonte ciunons, staus el pi vell cantadur che ha contungiu plaz in. E l'Europa ai Thunder on the Mountain vinida o sco single. Denton, cum pipauk. Success. E la canzone fa Dylan allusion sin sia anteriore residenza Hell's Kitchen a Manhattan ed ina anteriore habitante nomnada mella Alicia Keys. Dylan pretende che la presentazione de Keys als Grammys Deglion due meli a dus agen inspirau el de scriver quei titel. Schiok eile canzun acne mein plein allusions biblicas. Al titel per exempel sil culm del Sinai el codis de Exodus. De differents critikers de musica sauda Thunder on the Mountains dentel meglers songs de Bob Dylan.

0: the Dots, Thunder on the Mountain, che ha battiu tutti i records el Stadis Unida l'America. Avon exact, vegnons. Adossa, esistau la sotia mesa, Olivia Christen e Anna Voss, el studio con le novitats.
1: Aves il sovran svizzer decidi l'enciata settembre davar l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione. Ne fissen quelles becci passadas all'urna, quam usse la seconda ricerca dell'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Ome dus iniziatives fissen venides refusadas cum passa 60%. En Lituania hanno avuto da combattere la NATO, sai a tale notte sin mardi in drone, o se si clare la drone era chargiata con materiale esplosivo. Persone del faccia a neutralizzare la charge esplosiva, annuncia il ministro della difesa lituano. Er sai da cominciare la stagione di hockey sin glace, il club di hockey di Tavao a cominciare con una vittoria a casa contro il SC Tigers e qui con 4-1.
0: Grazie al Fitch per le novità. Nous essons bien informés d'un quirel. Laura, aussi curieuse que quoi tu ne yawai. Us propi d'un curi Laura, Olivia, ja sai que ti as dau el ami Adela. Ai et neua. Basta jo kroik fetti. Nyanga shi ma Laura. Kawesela. Ote si per grande part zu leiv, aber ai dat e moments de chill sur trache. Sentre mi di an conter sera ai si de quinta kun draka per part e urezis pulitamein intensivs. Die a quei surtot el mesauc, el brigaglia ed el puschlav. Las temperaturas maximales ein el region de Queret ter 20 grads, sur selva gisiat tocan 20 grads e l'engi din alta tocan 8 grads.
2: La meteo.
3: Presentada la source IT AG. Vos specialist IT en la surselva. Infos in source-it.ch.
0: E diavolo les dica, ai fos plaunet ures pil secund caffè. C'è mani ice.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meina questemna en Svizzer franzosa da Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stad de Celira ha dentant musà dolorosamein cieca capita, scina plova bec e l'aua manca. Ers secs, nausces raccoltes, auas usce ciaudesco anc mai e pesce morts. Nous, as prendain con nous alla rive da Lai de Ginevra e la Maison de la Rivière, nur che l'aua sta en il centre. La discurrinus insieme con RTS Premier, SRFine Rete 1, con nos giasts davart il stadi della scenumnada Stive d'aua Svizzera. Las historie sin ed vart l'aua udis vus der RTR. Venerdì, il 18 de settembre, trantre les 11 e les 12, ed è nostra missione speciale in quattro lingue, dalle 8 fino alle 9 della sera.

che Svizzera sin undas Ramontschas. De Maunlu, dil reminent di della musica svizzera, exact, de Maunas Gisiat. RTR, nus vegnin tirin titel de musica ca ai vinius, ca vegn acne main da dina Mischai de Perfetia. Columbia, Spagna, Franzos. Tut ensemen, a quai ai Carol G, cun Manu Chao. All'imprem de Fanadura e quella canzone comparida e le charts italiane si catapultata

0: Las novitats ter RTR.
1: Ils politologs e las politologas vesen paucas chances per l'iniziativa da neutralitat e l'iniziativa da alimentaziun e la partenza in la nova stagione da hockey è grateggiata al club da hockey da Tavau. Come dus dels temas oz las nov, mio nome è Olivia Christen. Biendi. Avesse il sovrano svizzer decidi l'enciata a settembre davar l'iniziativa da neutralità e l'iniziativa d'alimentazione, na fissen quelles bec passadas all'urna, qua mossa la seconda ricerca dell'Institut GFS Berna per incumbenza della SRGSSR. Per l'iniziativa di neutralità hanno indicato 63% da dire no all'iniziativa, quindi 10% di più che per la prima ricerca della VUST. Per l'iniziativa d'alimentazione è la comparte crescita per 15%, uscita fis quella venire rifusata ossa con 64%. La banca britannica Revolut vuol survenir access compliant al marcià da banca svizzera ed ha per quai domandà una licenza da banca svizzera. Già oz nizegien d'applique 1 milione svizzers e svizzeras la purgida della Revolut in a banca che compliant a main digitala pia senza filialas. La sorveglianza federale dels marciats da finanza sai a vide d'examinare la domanda a comunicia la banca britannica. Ella vuol investire ils proxims 5 anni d'applique che 150 milioni di francs in il marcià svizzer. A Los Angeles è un helicopter da televisione cruda giù tra 2 edifici da facenta e si il suo enter ars. Almeno 3 persone sono morte. Tra almeno una delle offrende si tratta di un pedon, hanno comunicato i pompiers. Inoltre una persona si è blessata ed in si è trasportata ella in l'ospital. L'emettore NBC Los Angeles ha confermato che si tratta dell'ur helicopter, quel si è stata in azione per rapportare su un accidente da traffic. Venint il sport, ieri sera ha cominciato la stagione di hockey singlac e il club di hockey da Tavau ha cominciato con una vittoria a casa contro gli SCL Tigers, con 4 din. Sente il primo terzo, manava Tavau con 2-0 e nel secondo terzo hanno gli Tigers loro pudi scorsa nir e finta la 56 minuta stevi 2 din per il club grigiun. Per poche minuti svante la fine della partita an Enzo Corvi e Simon Rifors loro saeta ils 2 goals al risultato final.
2: La meteo.
1: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul tracci, il centro mezzo di contrasaire si da quintar con daracciada, prepara era con urizi intensivs, quasi soprattutto nel mesauc, la bregaglia ed il puslaf. Le temperature maximali sono in la regione di Coira tra 25 gradi, in sur selva tra 17 e 25 ed in legge di notte tra 18 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ja, che ho conto ne puspai al su Charles, Olivia.
4: Alla
3: sai. No, su Charles, che fa un compagnia nus minche mai. Io vo mi ets di. Bicca vu stais con nus, ti affigliai nus alla prossima mesura. Nus gratulain, nus mrain neoca nossa graziosa scadiola de cent, secenta oz als sedis de settembr e nus lainza capesce savi a chi va al menu per 4 persunas, in a cevere calda per 4 persunas de la zoppa de bustaps. Chi che va con lezza e insomma, c'è liuc che nus vanno ancoreci. Tot quai vinissi su, de sta con nus.
5: Adios, son Gabi de Gonda, benvenuti.

0: Robbie Williams. Tschüdi alla und au Konzert. El ha la Stadion a Turich, Ozgaternus, sinundus Romanches. Ja, yeah, dort el 16 de September, aschen tutels Fans de la Magia gratulà ad un gran Idol de quella Show de Tricks e Fiction, David Copperfield, artist e striun american de renom international, asco pauc striuns riusiu de ve que success. Sientir mon. Ella procura per fech bia illusions per grandes shows, je shows surdimensionales. Ella venius miliardari ad Leon Melinovcinavanta el schau spri la statua de la libertad a New York. Diani, hm? Quai diani? Quai vai au boviu? Denton, io sarei guardato perfetto, se frisura foco hila ed il polster se le jacche di perle e brillanze. Da cui sai, sarei guardato stupendo. David Copperfield, oz a el sia tontons, a se le propi buns, lui vigna l'ede striuna a ne vos zecons ons. Aber, na, si buns, a se lo tutine bo al David Copperfield. Basta nuslenza che pesce save chi a anniversari o centiare romancia. Nus vai noz, trois gratulazions, ina va a Giulietta Chilies de Rungs de Quera. Ella festivesa ozio a ciontasi a tavel anniversari. Ma dema meina Quera cumplenesa ozel Florentin Schnotz Candines. Siu anniversari redon de Navonta. Ad ea scuol vein fa fiasta pel Navontavel, lau oisi Jacen Egler ca sa festiva il Navontavel. Sincera gratulazion a jubilares e jubilares de dots al 16 de setembr e a quels ca nus venus a forsa bonum nau, divisainus impidi de fiasta, buona sanadat a mo al meier pel nief on de veta. Ados, lainus sabe neovala scadiola, no loc cien vein 20.30.
1: La copina.
2: Presentado il bogn en giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Precis. Vus telefonais, gratulais a nostr matin en vies nom, la graziosa scadiola. E fiena scia in a pinche sorpresa a vossa jubilare ne vies jubilar. No loc cien, vegn 20.30.

0: RTR, uras per regalar la scadiola d'Anton Bossenza. Auguri. Se ho asciutto il fa, benvenuti a Dolfi Sonder, che te la finisce a noi di Salouf. Bienvenuti, Dolfi.
1: Buon dì, Gabi.
0: Oggi fiesta in famiglia?
1: Oggi farà in una piccola festa e qui beati.
0: Cuz auguris, che oggi bien sul beadi a anniversari e questo che pesce schon in important di Navi Dolfi.
1: Ben ben, let's natural schon che schon da planisar da
0: di. Ma
1: a de la tour sta fa
0: natural mai. E che auguris a Bezze, na, già es vus tat, ni cosa es vus si se lauf?
1: E a tat.
0: E che auguris a tat, Dolfi, pel beadi?
1: E tad gratulescia a Luca a Giavisa del tuo buon a ciò resta uscia scu che ci l'infigna nosa e lei in scuola di un vex il principale parella è stato poi con un cecchi con macina svezia parella il hit
0: macinas agricoles.
1: Jawohl.
0: A dose Jaton va la maschina de scuder a tot las maschines luque, schon interessant per Luca.
1: Ja, ed è c'alve una maschina, si traktor, si solerce traktor, si der, lo è c'on da cisa.
0: Luca ha hoz quattro ons, in a...
1: Jawohl.
0: Veglia decina, ni na giuventecina, è intensiva per bapa moma, per tata a tat, ne ve?
1: E altinho schon tot se corrente.
0: El tinsi de fresh di vus. Luca Arpagaus de Savognin oz quattrons. Dolfi levas a una giuntanzica, levas a un divisanzica de pli, Adel. Se vasis oz?
1: No, quelle, che tot.
0: Che tot, grandius. Alla scadiola tramatinus se capesce ad albiadi. Luca Arpagaus a Savognin a nus gratulain e a divisain a Luca tot bien per siu anniversari.
1: Io sono grazie a Riccia.
0: Invidi, Dolfi, abbia la fiesta con Luca. Stai bene.
1: E Rugeia, ciao Gabi, saluti.
2: La Coppina.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. Bogna Engiadina.ch.

0: Cuegau è stata musica per sta fit alle farben con Baby Goodbye. Io dice il bo goodbye a un cosa, io dice il welcome. Natalia Dillere, poi spetter mai il studio, Adela A. Oz, poi spai la biala incumbenza da... Gli dà mai di tre la sorte. Mm-hmm. Natalia, che ho il telefonino. Mm-hmm.
1: Scusa, guarda ora, ho quelle sono ben corrette.
0: Allora, io ho un tic pives, Tottanina veniva eba in WhatsApp, non in plan. Allora vai a studiare in Pinti.
1: Mm-hmm. E c'è era tia tip?
0: Allora vai a studiare.
1: In c'è regione c'è vanno.
0: Tu iet. Cioè, io vai a dare questo tip che vai a dare per cui era vero in kamikaze da bustabs in dentro l'auter per cui io dare quella pigna gita per cui stavo curta con la snof. Adesso vai eba per tre la sorte. Ti è spus per mia diala da fortuna con tu det da daur.
1: Svein, c'è da dire idee un po' più poch queer.
0: L'hai di apremce pleit, che non svein? C'è per cui è più greva. Logic.
1: E crei, ha? La soluzione delle camicioli.
0: Exact. In kamikaze.
1: Kamikaze per vide camicioli. Bellezza.
0: Ok, titilis la sort, nos ben pronto als tambours.
1: E crei, nos fanns giustina vent col giu de plez. Kamikaze de camicioli d'una kadosh. Oh, c'è tu ora. Doris kadosh. O sa via, c'è nus cerciens. Camicioli. O se c'è, è la guadagna nostra gioppa.
0: Non sta in il ca. Cordiale gratulazione. Dona Kadosh Doris. Ok, super. Adela, ma non sei grata l'adressa di Doris Kadosh?
1: No, quella non vedi io, secondo.
0: Salute, forse, che Doris Kadosh. Salute, per mettere la nostra messaggio di WhatsApp. Hey, cool, io edizione 2, domani la Devosa, Siria. Also, la Devosa, parte da quella serie, sono spagnata, si dà domani un po' spagnata. Ma ora è vivo, in quella partecipazione io sono fe contenta.
1: Definitivamente.
0: Natalia.
1: Gabi.
0: Ti hast gleich mal lieber deine Emission verdankt. Ja, hast du gleich hier bei Brinkefe. Oh, strove welsch gepaukes. Das ist jetzt auch die Idee. Natalia, tja portest du jetzt in der Emission?
1: Nus weins a tja kulinarike. Ich krei pel Moment auch in September, da kusche un Trat, tschist du allmein une Worte nir fazie, quen September oder in Oktober. Al Paiver. E quel vien naturalmente er fat da nos protagonist della cucina scuccia el fa quei tradisce la desce d'un quart.
0: A nias protagonist quei main sei Rico
1: Florin. Exact. E crei nus tuats Rico.
0: Yeah.
1: E ed è un gran piacere da poter fare la visita ad el che era proprio insieme a mezzodì da bellezza el va aver cucinò per me e nus avans proprio un super flot temp.
0: Sì, bi. Ed el è di ne puspetter nus al salizzo da caccia che fa se capesce è gran piacere. C'è vezon?
1: Allora, Giovanni, se tu rimanci c'è cosa, scuola o jackpot già da 50 francs. Noi siamo in cerca di qualcosa che è vero, se penso, che c'è un'ora enorme svelta. E tu a tuna è più greve che penso, noi siamo fissi in un via in cerca, noi siamo giù di l'apoteca dell'auto, il triangolo della panna, il brastoc melon, tutto c'è da quella roba, perché ci sono cercanze a qualcosa che ci dice obbligatorio e ci comunica a qualcosa che ci dà in differenti grandezze.
0: Io vai buon idea. E se scondici che ho fatto cose, io sono totalmente alla finestra.
1: Allora forse è una notte da ce la provare.
0: Io sai neanche da un tipo se non sono di tu. Oh, basta. Natalia, in sarci se la gra, sin udita e vush, senta sugli amitur e Vus a casa, io dice adie per oz, domani alla sisa andio puspei caos, per onza lu, è fit puspei.
1: Quei crei
0: son. La vus tutti in Valencia, di ne biala mesiamna e tocan domani, marvei. Grazie Natalia.

0: Nes di, nes radio.
1: Un nov mercoledì, un nov di de lavur, e se vus esses genitors ci lavuren, l'ora es oz vos di. Oz es nepel di mondiel dels genitors ci lavuren, ce mi mister sper avair els ifens. Ci vise tots un bel mercoledì, tot una se vus veis liber o esses vi de la lavur. El microfon per vus, Natalia Diller, bel ce vus stais in nostra compagnia.

You'd have it all. Jason Mraz con Have It All. E Clercia oggi cercando sus una roba in nos cecciosas ed es per dir, es pos dir, non is niente usce gref. Nos cercando cecciosa ci doi differentes grandezas ci comunicescia cecciosa e ci può essere obbligatoric. E forse c'è imperta vus en quella roba da fatta accesa o vavanella una volta accesa. Sgirisciam na minciun, ma imperta vus. E clear, per me è semplice dire che non è uscito greff, ed è la soluzione. Ma è crescente che qualcuno svede in il jackpot. Forse non oggi, forse non da me, ma non proviamo in mince casa. Oggi è il jackpot, 50 francs, per quale giovane in 3 minuti.

0: Cediam per cercenza.
1: C'è Chausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: 50 francs in forma de bons. Ein til checkpot ils cevazins cito centiers sun quists.
3: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cece. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Niente stupger meme de lunch de vent. 0800 2025 30 il numero de telefon per es participir. Nus provains. RTR cecioses bundicis al telefon.
4: Mir nee, ke vols volant da drum.
0: Legermeister Roland, kun ce provel?
4: Schaus, kun ich stetze viel.
0: Un stütze viel. Doch in grande pipitschen, kommunicesche ce la ceses, per exempel, giure, si ves de darder, ed es hat sind in ser propi obligatorik. Ihr stütze viel, nun es però kui ce cerscheins.
4: Ok.
0: Grazie fitsch per telefon, in bel di.
4: Adia. Grazie, ciao, ciao.
0: Il stütze viel, vodi mene sulla lista, provains con la seconda proposta. Gece ciosas, Natalia, bundi.
5: Sì, bundi, qui svegere, quaira.
0: Allegra mainz.
5: E vende c'è una volta in via e di la ciaplina.
0: La ciaplina, eh? De velo per esempio, o da teuf o...
5: Velo da teuf.
0: Dopo da fu, da puses, eh? Le ciapline vengono però sulla lista, Sir Daniel, non cerca in snerna.
5: Non c'è problema.
0: Grazie per il telefono, bel di. La ciaplina, non esa. Non provains con la terza proposta. RTR, ci è il telefono?
6: Ne vengo a Carmela Casanova.
0: Allegra, mangiare a Carmela.

0: la roba può però avere un connex con tutto fatto quel ciò sotter. Ed ho fitch bgeras variantes da quei cenus cerciens. No loc 120-25-30 ci volenche provir. Trais propostas vainze u dia, 5 doque maximil manch mince di. Il telefono resta però quiet. Oggi c'è già smettendo ciò 10 francs anti il checkpot e da mem. Ah, o se scrinciano i telefoni, non spilenzi in conter. RTR, buon dì, ci sei l'andervi.
1: Io vi dico che è Bruder Villa.
0: Allegra.
1: Se vedi qua è la cazzola, alzo la cazzola da via. Circa un verso bello.
0: Ah, ok, alzo le sample, ha?
1: Los amples,
0: esatto. Los amples de traffic, pudesse essere nunese per onerna.
1: Ok.
0: Grazie per il telefono, bel di, addio. E tu sei rivinto per la nostra ultima proposta, RTR Natalia, buon di.
2: Benji Natalia, che è Maria Vincent.
0: Dona Maria, ultima proposta per oz.
2: Ma il cogliensco per romorci pana draiec.
0: Ok, il triangolo de panna, triangolo de traffic, ha?
2: Ok.
0: Mettiamo sulla lista, o meglio dit es già sulla lista, o se c'è nus nul cercians, a Dona Maria. Grazie a tutti per il telefono. Addio. E Roche Weinze, nostre 5 proposte, 60 francs, sundemem, ein til jackpot.
3: C'è Chauses.
4: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

Musica da quist'an da Dalton, Let You Go, alle nom. In 5 minutes, les 10. Les 10 doc per us, les prossimes novitets. Ziva les novitets, c'è in Cerefu. E c'è doc melder cu du tuan fir sul vagina. Per me, propi puc. Scuceri col Florin fa sul vagina, o dins les 10 d'un quart.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Ospital Regional Surselva ha legi in direttura d'interim che sia in manager d'ospitals con gronda esperienza. Il HCD vuol continuità ed ha per quel prolunga anticipato main il contratto con la tacciadra svedese Rasmus Asplund. Come modus dels temas, oggi las deis, mio nome è Olivia Cristan, biendi. L'Ospital Regional Surselva a Lyon ha in nov direttura d'interim. Rolf Gilgen entra in ufficio il 1° d'ottobre a comunicare il consiglio administrativ. E lei ha più che 20 anni esperienza da manare nel settore d'ospitals ed in speciale era con la trasformazione e l'integrazione d'organizzazioni da sanità. Il Davos Rolf Gilgen sta direttura d'interim dell'Ospital Regional d'Engia di Nota a Sameden. Insieme con la direzione e il personale dell'Ospital Regional Surselva sei il nuovo direttore d'interim responsabile per la direzione operativa e per il sviluppo dell'ospital. La banca britannica Revolut vuol survenire access compliant al mercato banca svizzera ed ha per cui domandato una licenza da banca svizzera. Già oggi iniziano ad applicare 1 milione svizzeri e svizzeri la purgida da Revolut, una banca che compliant ma in digitale più senza filiales. La sorveglianza federale dels mercati da finanza serve da esaminare la domanda a comunicare la banca britannica. La banca Revolut vuol investire il prossimo 5 anni ad applicare 150 milioni Francs en il mercat svizzer. A Los Angeles è un helicopter da televisione cruda giù tra entre due edifici da facenta e si il suo entra ars almeno 3 persone sen mortas. E si tratta di una giornalista del pilota di impedon rapporta l'emettur NBC News con se riferirsi nel spumpiers. Due ulteriori persone sembra sadas ed in sae trasportare ellas in l'ospital. Il helicopter era in azione per rapportare per l'emettur NBC Los Angeles di un accidente da traffic. In novità del sport, il HCD ha prolungato anticipatamente il contratto con Rasmus Asplund. Il contratto della tacciadra svedese fisa che mai scadì il 2027, ossa non prolunga quel per due ulteriori anni, e fin la fine della stagione 2028-29 ha comunicato il HCD. Rasmus Asplund dat da più il 2025 per il club da hockey da Tavau.
2: La meteo.
1: Oggi si prepara sulle liv, prepara sul traccio, il suo intermezzo di contrasai resi da quintar con Daracciada, prepara era con urizis intensivs, quasi sur todo nel mesauc, la bregaglia ed il puslaf. Le temperature maximali sono in la regione da Coira tra 25 gradi, in sur selva tra 37 e 25 ed in legge di notte tra 12 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Pose de chatche es forse er un bon moment per genote fer un menu de sul vagine ci trova er in possie temp. Il classiker per exemple, Piver, Salamuira, Pfeiffer, Schuere d'une Cevus, nom nais questa buntit. Scuci nos protagonisti della cucina del settembre fa il Piver, udisus in pochs minuts, al microfon per vus Natalia Diller, buondì!

0: RTR se lo registra alles 10:15.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Rico Florin de Semeden es nos protagonist de la cugina del settember. E Claire, Cici telefona pel salut de Chacha, os vesse era d'una plagiar della stagione de Chacha e rusche er dals menus de sul vagina. Rico Florin non es vesse chaceder al nuovo Chacha, ma el so be precis cuces cugina ils pasts tradizionils de Chacha. Il paiver fa el seguente mainch.
2: Ja, pil vin e mettant in top da terracotta. E loro mettiamo tre gelguas, celerin della stanga e cigola e ci mettiamo molto. E passiamo le paiver e loro lasciamo 8-10 dits. E loro pigliore mettiamo in vaiders e gelato. Se posso tenere sui bain, loro posso le porzioni e loro pigliano davanti al saft, cugliola ciarn. E pigliare la verdura, mette tutta la parte, loro brasseo la carne, mette quella di ciò sono in piatto, loro pigli il vino con la sosa ci d'era e mette in la padella, vuoi il su e loro sgromi io al d'oeuf del sangue, piglio quella cima e quella butti di venti, loro resta bene al coccio. Per quella là monti su con i paffarini e tutto finché le spronta. E loro mettete già però la carne e la sbuoglia finché le sbuoglia.
0: Hai appunto congelato rind o ricolore tutto in or quantità a vuonda per tuo dan. Terrel, non ho quell'ora per ottirsi als flocetz, als spezli, ma ben altre sbuntezze.
2: Mi ci ho fatto un risotto, mi ci ho tanto una polenta, o mi ci ho tanto mezza da malintera. Ten orgust e loro un po' di bus bluff.
0: Tot tradizionale, il gibus bluff, tu ce ne tiri manch Ertels Florins sul plat cola sul vagina. Buon appetit e già vis in avent un bel temp de ciaccia.

0: 883 con Senza averti qui.
1: Il calendar.
0: Hai, la posa d'estate è definitivamente a fin, a sbada, erce o a sradunare ciò di più occorrenze in nostro calendar. Oggi cominciamo con l'atelier di lingua dell'Unione Cultura Romancia a Pazzel e Songal. Quei per i fans fino a 2 di gianz er oggi ciò a partire dalle 2, antile Cesedorf di Hundwil. L'ora dopo oggi un concerto in 2 sets di Ursina e Band e Pascal Gamboni. Il primo set è dalle 6 alle 7 piuttosto con canzoni di Pascal e l'ora dalle 8 e mezzo alle 10 con più canzoni di Ursina. Si rende però in mente di dire tutti i 2 concerti e quels ci em l'ora voglia e tempo. Quels em de desser. A lö a Schlerigna anti il Hotel Cresta Palace scudit a partir delle 6 comanze il prüm concert. E l'ora fiso zera in ceriferate radunanza generile dell'Archiv Kulturel Foppe e Contorn comanze alle 7 anti la cesa de Scola Veglia a Rueun. E noi guardiamo in cuore su Indemem, il prossimo caffè rumenci sta sul programma La Lia Rumenci in vide da Mem, anti l'Hotel Bellaval a Scuol, la buonura alle 10.
1: Il calendario.

0: Pacific, 3 in mercoledì, sün undas rumäntschas.
1: RTR Impuls.
0: E nus continuains culs impuls misterius si vengen ar de l'engedine de Romana Ganzoni. Er hat sterciò un missing person report, hat es quellura li feint ci surria a scuol.
2: Quant fortunada de re a scolina. Jabain t'una matam cloqueva e mim naceva mince di. Amo nu saveva c'è in prima classe nis proina seconda da quella tipologia. E con ella, el giavus de totes dus, dam sforzar su, un nov nom, Miss Piggy. Las dus mates, con cheves blonds e dels blaus, sco Miss Piggy am prova durant ses ans, da sforzar ad otters ufans, dam nomnar sco quella poppa. Forza de re, per quai fin già bot, ad una fitch fortunata d'inch contrar umans amables da caracter duch finots, am vaglia a mia vletz da pü comincia intellect. Una ja eveva set ons a mana turmentà davant la buttia da fieramainta lis, quasi a fermai un ufant. Circus e gronchco è, c'aves blonds e dels blaus, in un pullover orange suriant. Qui es anciatats dus vaira ciuccals ans brailas agressures. L'ufant a tup mes man, e noi esce un curuz pro la posta, ver squadrella, intel got ed erce sulla via maestra. E lure sigli mi sba pur dall'auto. C'è stoglia nire antar. Las agressures han dit al prossim di, c'è lo fant ed essi in dus mongos. E non saveva ci c'è quai vuol dir. Per mai accepta jent quest titel, per lo fant refusa il. Tu mancas.

0: las novitats ter RTR.
1: L'Ospital Regional Sur Selva è in direttura di interim che sia in manager d'ospitals con grande esperienza. E omicidi na duai bec pli suranar in Svizzera. Come dus il tema sotz la sindis, mio nome è Olivia Cristen. Biendi. L'Ospital Regional Sur Selva a Lion ha in nov direttura di interim. Rolf Gilgen entra in ufficio il 1° d'ottobre a comunicare con sé l'administrazione. Ella ha da più che 20 anni esperienza da manar nel settore d'ospitals, in speciale era con la trasformazione e l'integrazione d'organizzazioni de sanadat. Il de vos è Rolf Gilgen sta direttura di interim dell'Ospital Regional d'Engedino a Sameden. Insieme con la direzione del personale dell'Ospital Regional Sur Selva sei il nuovo direttore d'interim responsabile per la direzione operativa e per il sviluppo dell'ospital. Omicidi toccia ben baut tra il delitto che na suranescen becce in Svizzera. Sinquenza convenizia il Consiglio nazionale e del Consiglio del Stiuntuns su entra vair debatta onza la lunga e dover d'entanto anche la votazione finale. In Ciombra Picna ha saffaggi valair una minorità della Commissione giuridica che ha proponito di restare tra decisioni precedenti del Consiglio del Centunz e del Consiglio nazionale in connex con questo tema. Le Ciombre federali hanno si esprimito il mars 2025 rispettivo mars 2026 per la suranazione non possibile d'omicidi. La banca britannica Revolut vuol survenire access compliant al mercato da banca svizzera e da per quai domanda in licenza da banca svizzera. Già oggi iniziano ad applicare 1 milione svizzeri e svizzere la purgida da Revolut, una banca che compliant ma in digitale pia senza filiales. La sorveglianza federale del mercato da finanza sai vid examinare la domanda a comunicare la banca britannica. La banca Revolut vuol investire il prossimo 5 anni di più di 150 milioni di franchi nel mercato svizzero. In novità del sport, il HCD ha prolungato anticipatamente il contratto con Rasmus Asplund, il contratto della tacciata svedese fis Acnemensch Gedi il 2027, o sanins prolungato quel per dus ulteriori sons en fin la fin della stagione 2028-29 a comunicare il HCD. Rasmus Asplund data più il 2025 per il club da hockey da Tavau.
2: La meteo.
1: Oggi si pregrande parte sulle liv, per parte sul tratti, il suo intermezzo di contrasai reside quintar con daracciada, per parte era con urizis intensivs, quasi sortote nel mesau, la bregaglia di il pushlaf. Le temperature maximali sono in la regione da cuore tra 25 gradi, in sur selva tra 37 e 25 ed in legge di notte tra 12 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: RTR. Mes di, mes radio.
4: Nus feins ots un viedi eint il temp. In avos, il an 1944, seguenda guerra mondiale. Martina, una piccola finenza ingerinaise, spera il confin con l'Austria, diventa un lui drammatic. Lo vive al matet Balzer Fried, da quel tempo al Cinjans. E totuna, se guarda el oz con 107 anni, scuccia fustò, beir.
5: Avevo molto portretto, sconfilm anche il cielo, all'angegger Grison, che stava Martina, le chiede spera, la posta, dove aveva un cian, e un'altra è con quel cian, io la piazza della posta, o del dazi, e la guardia lascia la persona via verso la ponte, e da c'è la guardia della ponte, da Martina, c'è con lei all'Austria, l'erano SS. E il cian tanzà c'è già da voi, sulla ponte via, finché di andare a smanzare. Se avete mosso il SS, la storia in consegna.
4: Hai, la prossima mezz'ora o dins l'orange da più delle salgordanze di Balzer Fried. Ci vive oggi ad Azmos in Centun Sangala. Da sia salgordanze e dalla vita al confine di Martina. Ögli in ögli con la squadriglia dels morders dels nazis con la SS. Tutto qui fin usa le 11:30. Per voi al microfono, Natalia Diller.

0: Nos essens ina voster Valentin Frit, il postin de Martina durant la Seguenda Guerra Mondiale. Curce la Svizzera sera ils confins il 1942, duainte sia pitchen bureau de posta con un dels rirs telefons un lötscher per umems in fuge. Se fill, Balder Frit, sel gorda en chots vide les emozions de sia bab vide el telefon.
1: Quand j'ai une vie, c'est normal. Merci aux émotions, pas agitation. Et les va téléphoner des clous et ne pille rien. On a les et leur coiffeur la gote par le téléphone. Et quoi naturellement jamais que you've not, ne plus que you've not, c'est impressionnant. Quelles robes sonides énormément encore. Prédicte quand savait valoir de quoi signifient les discussions. Sie stehen hier in Ohren, soll rüst, sie riefen in ein Zentrum der Konzentration zu Dast. Lache wohl doch, was er poteva, per evitar zinschön, nicht erscheinen wo.
0: E questo giusto vava naturalmente capitare in discrezione la più absoluta. In Genenze non discorriva un giunto qui. La tema da nier denunziò d'era omnipresente. Balder Frit descrive cucel es nie a saver bger più tard, cuccio questo giusto clandestino funzionava, insomma.
1: In es discorriva da quai. In comune, con sia con la posta, sia quando era in un tema, qua c'è sasso, io svair pur bler più tardi, c'è a Martini, a Sclamirot, d'eran due persone che lavoravano insieme, e vedevano, c'è, si ne vincono sul nord, sulla montagna Ran, si mettevano questo in salvi, e un aveva un telefono, e quel telefono era incluso a Torici, il dì davo, veniva in auto e pigliava quella giotta. Ma da qua in si scorriva a Blair, adesso non si va qua a Blair, Blair più tardi, ma sbappo non erano mai detto che una persona di Martina avesse fatto Blair, o fatto altro.
0: È una solidarietà alla zupeda al confine vert. Dopo della situazione drammatica, alla riva d'Alin, dopo che ence, enzles undece mezzo.

0: Il cuffin spier la posta de Martina ed era un lö de moments terribles. Balser Fritz al gorda d'una gruppa de fugitivs con una mamma disperida ci era pronta de fer il più extrem insomma per salver sia si fens d'una deportazion in avos sur la punt.
1: Ed arrivà una gruppa, famiglia ed una donna aveva un papin a dispezza. E questo è da dire in avanti o in avò, e la donna aveva lasciato l'ufante pronciun. E una ditta, Chavona pigliava a Masofant, c'è il bit antilbit. Ed era un altro spero al bit. Ma qua ci mi ha fatto la prima impressione della mamma, ci aveva sbuttato Masofant in clava per non stare la scena con lui.
0: Si aveva la fine della guerra, nel 1945, allora mudava la situazione. In fra pochi di sono arrivate 4.000 persone sul confine di Martina in Svizzera. 30 di queste persone erano camions pleins liet a Maleda, or de champs de concentrazione. Valentin Friedi, il bab de Balser, era in mezzaint. Ma durante tutta la loro vita non ho bab né figli, né di scuria sur de qui. Oggi Balser Fried l'ultimo perduto. Ci vive ancia, ci sarà quinter da qui momenti.
1: Oramai sono lui è l'ultimo. Ci sono goldo se precisa tutto qua. In questo momento mia nata, da Martina, la domanda a Adel, ha studiato di sarci, ha descurriva, da voi in famiglia, se non aveva in giugno. E con qua, hai, fai non salci, cioè, fai niente, ci mi stai a corso. Io ho sempre fatto e quella parte non mi scorverà sia pace.
0: Una storia di un eroe il sombriva ci desrestete a vive il algordanza da sia fil. E se qui per extracts e mosse già fatto impressione e pelgilina a vus, loro potessero usare ira tedler l'intera marella da cederte nos online su rtr.ch.

0: E con Ciro ed Andreas Burani es attento les 11 mezz, es temper les novitets, c'è Olivia Christina per nus.
1: L'Ospital regional Surselva Lion ha in nov direttura d'interim. Rolf Gilgen entra in ufficio il 1 d'ottobre, comunicia il consiglio amministrativo. Il Davos è Rolf Gilgen sta direttura d'interim dell'Ospital regional, denge di nota a Sameden. Omicidi toce ben bauter ils deliks che in Azura Nation, bece in Svizzera, sin qua in se convenizia il consiglio nazionale ed il consiglio del Centun, su entra a vair debattà 11 alla lunga, e dovrà d'entanto anche la votazione finale. Il HCDA prolunga anticipare il contratto con Rasmus Asplund, il contratto dell'attacciata svedese, fis a cinema in scadì il 2027, o sanins prolunga quel per 2 ulteriori zons, en fin la fin della stagione 2028-29.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E da se scoprimenti sulla liv con impernivles de cumulus a cui redel mesoc. Doque l'ora 26 grosi in engedina sono le temperature maximiles 30 e 24 grosi. De mem es allora già raccio variabel per parte in sulla liv per parte er già sortrati ed impustito al sieve mezzie contersaira. Poco l'ora plover.

One Republic con Runaway. Ed è stagion de zücces. E forza, c'è a vus esco ergi un altro capito. Comenzò a splacere una zücce e c'è vava su un curioso sentimento sul memes. Precis qui mi è capito. E loro mi domandano perché? C'è ancora questa zücce vida se c'è mie memes non comportano? Ci desceva proprio scuccia mie memes a splacessen. Dr. Google ha allora potuto aggiungere. La zuccia ha in esempio un liquid che si può congolare un po' con latex. E quel staccia allora vedere i memes, suia e lascia in avanti un curioso sentimento. Il problema è che con ove non si arriva più dall'aver davanti questa vetta e per cui resta il sentimento della pelle suita. Ci si può fare in un momento l'aver i memes scoprire con un po' di oli, quel scioglie allora questo liquid della zuccia e sieve allora più l'aver con ove e savone e mettere su crema da memes. E se vuol direct evitare quei capite, insomma, tagliare la zuccia con avere un guenz da c'è da fare. O se simple potesse essere. Tiene quei minci che si rimane, se vai se venti da cucinare questa stagione con zuccia e già vi buon appetito.

Ils auters, le Tour de Suisse, ans meina questemna en Svizzer franzosa da Sperlaua. Aua è in elixir da vita. Questa stad da Celira ha dentant musà dolorosamein cieca capita sina plova bec e l'aua manca. Ers secs, nausas raccoltas, auas usce ciaudas co anc mai e pes morts. Nus asprendain cu nus a la rive da Lai de Ginevra e la Maison de la Rivière nur che l'aua sta en il center. La discurinus insieme con RTS Premier SRFine Rete 1 cu nos giasts davart il stadi della scenumnada stiva d'aua svizzera. Las istorias sin ed vart l'aua udis uster RTR. Venerdì, il 18 de settembre, tra le 11 e le 12, e la nostra missione speciale in quattro lingue, dalle 8 fino alle 9 della sera.

In 7 minuti las 12 e li estuzeios a surpiglia l'ora col magazzin da mezzdì e torna l'ora da ciò las 12 e mezz squaduna per las gratulazions. Gio vis us in event, buon divertiment con Uandes RTR e naturalmente buon appetit. Per vos il microfono era Natalia Diller, bel che vos stais in nostra compagnia. Fin più tard.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Il truffel, il mailinter, l'ardöffel, il tiffel, il ardeffel. Un plet exemplaric per la diversità dels idioms rumans. L'Atlas Grischun Rumans volosse arcunar a moda scientifica quella diversità dels idioms sco er integrar novs möds de dir. Matthias Grünert, de l'Università de Fribourg.
2: Codinins far in il download, nidinins kergaju, arcuna, segira.
1: Sper la lingua romance e la politica federale tema pro no, c'è vol l'iniziativa dell'alimentazione in dettaglio. E c'è chances an las duas iniziative federali all'urna. Ricerche attuali mostrano un clair trend. Mercoledì, al 16 de settembre, quart passare las dudes no lanciare l'emission con un sguardo sulle novità. Elias Tuzeas per voi il microfono. Belcece con noi. L'Ospital Regionale Zur Selva Aglion ha un nuovo direttore ad interim. Quella ed ulteriores novas a Ursin Cadiz.
3: Sco quai che il Consiglio Administrativo comunicesse, entra Rolf Gilgen in uffici a partire dal 1 d'ottobre. Gilgen ha passato 20 anni esperienza da manare nel settore d'ospitals, qua in speciale con la trasformazione e l'integrazione d'organizzazioni de sanadat. Il Davos e Rolf Gilgen sta direttore ad interim dall'Ospital Regionale d'Engiadinota a Sameden. Insieme con la direzione del personale dell'Ospital Regionale Sur Selva, sa il nuovo direttore ad interim responsabile per la direzione operativa e per il sviluppo dell'ospital.
1: In Svizzera nu suranesce omicidi beim bot pü.
3: Il Consiglio nazionale del Consiglio des Cantons enzo conveniz, a quai su enter debattes de plirsons, e dovrà intanto anche la votazione finale. In la Chamber Pitchna ha sa fatto valere una minorità della Commissione giuridica che ha proponito restare decisioni precedenti da Cusels dels Cantons e Cusel Nazional in connex con questo tema. Le Chambres federales erano esprimite il mars 2025 e il mars 2026 per la suranazione non possibile da domicidi. In Svizzera, in totals da managis dalla traccia da pors in quarantina per via della punce da pors. In tot, sain 60 managis in almain 16 centuns per tutciats dalla quarantina per via della pneumonia enzootica, comunicescia l'Uffizi federal per segirezza da Victualia se fats veterinars. In examinesci alla dimensione della derazazione e quai emplirs centuns e lu coordination ins las mesires per combattere la manzogna. Avanti nemna era la malsogna che valeva sco extirpada in Svizzera, venida registrata in una gronda colliezione de tracces de pors, per cascians nella malsogna bec privlusa. Sil grigione era pertocia ne becciank en conoscent. La banca britannica Revolut vol usa era in licenza da banca Svizzera. Già oz nizegian passa i milioni svizzeras e svizzers las purgidas dalla banca digitale Revolut. La sorveglianza federale dels marciats da finanzas finma saiavit examinar la domanda per la licenza, comunicescia Revolut. La banca digitale volte noracina as indicazioni investire ils proximis 5 ons passa 150 milioni francs nel marciat svizzer. La finamira è da davantare in Svizzera in una banca complaina e bec mosco usa per il pli per servecs finanzials durant viadis.
1: Ed in sguard sun l'exterior, il Chancellier federal tudaist Friedrich Merz a stricià ses viadi alla radunanza plenaria delle Nazioni Unite.
3: Friedrich Merz voglia restare in Germania e sa concentrarsi in las elezioni in Mecklenburg-Vorpommern e Berlina, qua declara il corrispondente ad SRF Peter Vögeli. So enter che la partita CDU da Merz aveva pers markant tra las elezioni in Sachsen-Anhalt, vin debatta vertemain in Germania se Merz duai restare Chancellier federal. Uscia davanti alle elezioni in Mecklenburg-Vorpommern quasi in una domanda da confidenza. La radunanza plenaria dell'ONU a New York vala sco plataforma importante per la politica dall'exterior dels stadis, con preis discurs in il pli out nivel. Usa vin il minister dall'exterior Johann Wadephul a reemplazar Merz en la radunanza plenaria. La fora d'ozon sur la Antarktika e puspe plipicna. Tenor l'Organizzazione Meteorologica della Nazioni Unite, BMO, e la UCE picna sco da pilsons 90 bec. L'organizzazione attribuisce quai alle misure per proteggere l'ambiente, sco per esempio il scumont da DFCKV in apparat dal Minciadì. Isaia usa la seconda giada in serie che la fora saia sa diminuida, quai tant in la ladezza orientale orizzontala scuera en la profunditat verticala. Dopi l'on 2000 se revigna la sfera d'ozon e la VMO quinta che la saia puspe intacta ai fer ils proxims decennis, come ne cesce la VMO.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: C'è chance hanno le due iniziative federali all'urna. L'iniziativa d'alimentazione e l'iniziativa di neutralità. Nuove ricerche mostrano un clear trend. E per ci non amo in pli la zedla di votazione Sclerina Oz, c'è pretende insomma l'iniziativa d'alimentazione. Al comienzo mai infine però, giusto dopo la meteo, con la nostra lingua romancia. Una lingua diversa, con blers sciazzis e plets, fitch differenz, tutte in ori idioms ma in dialects. Un nuovo progetto vuol salvare quel sciazzi linguistic e dallo stesso momento integrare nuovi modi da dire. Perché ci va preciso, dire qua in neanche un minuto.
0: La meteo.
3: Suenter mezz de vivigni pli e pli nivlus e versaira dati pli evgei per parte era urizis intensivs e draciadas, quai surtute nel sit. Las temperaturas maximales van intorn quira fino a 25 grads, en sur selva tranter 17 e 25 grads ed en lenge di nota fino a 12 grads. Domaun esi vin avant sulle liv mo per part, en lenge dina per part citzund caierus, versaira seri l'uro puspesi e di poplover local main. La temperatura a quira damaun resta intorn 20 grads.
1: Quai ci des il sur Silvan il truffel, es per valader il malinter, per poter l'ardöffel, per sur Miran il tiffel e per sur Silvan l'ardeffel. Mince idiomas es agen plet, nada discorre no modo dels differents dialects infra els idioms, un sciazzi fitch divers, ci des a dünna in moviment. E precis col sciazzi vol un nov proget col nom Atlas del Grischun Romansch arconar scientifica mensch. Es tratta d'una collaborazione della Scolotta de Pedagogia del Grischun e l'Università de Fribourg. Martina Gaudenz.
4: Il tutto è svizzer, il francese ed l'italian. Tot quals lungats nazionals han schon in ascinum nau Atlas. Quei monta il lungats constrova quel el mincegi e schon venius registraus, documentaus e publicaus en forma de dina carta digitala. Nu a quinza, sin in a pagina de web cliccas in a certa region per savesch quei ven propi discurreu leu. Il remonch, quel meunca eun. Pia, neres ures, chi detti è in Atlas Romansch, a sciel il professor de linguistica romancia alla Universitat de Fribourg, Matthias Grünert, che è mene project del nief Atlas Romansch.
2: Avon vargen centenè, an ins rimnau biadates, sort il Romansch plidau local in tutte le regions, also qua è stau il project, also qua è il project il Dictionari Romansch Grischun, che ha una grande documentazione dialettale che in Sarimnau dentro 1904 e circa 1920 con completazione tocca il sonst schon conte.
4: Ad appilu, de pils ons schon conte para il temps ad esser stauseri, sil mens quel che pertocca la documentazione di lungac cinciau.
2: Piedati propri in presenza de scriver coi vese o attualmein con la variazione del romansch bumo con gli idioms che anche varietà regionales normates ma propri con lungatsch plidau local delle differentes visnaunkes e vits.
4: Tocca negli anni 2030, piesur 4 ans vol os in team de pliras linguistes e linguists della Scola Alta de Pedagogia del Grischun rimna quals differents scazzis linguistics. E per se befa quei, trovi se che pesce persunas romances che stessen a disposizion per intervistes e questionaris. En curec vengen persunas che viven e una dina e leuc no che las encarcide si, ni che impuspe tornadas a ne vos en l'urvic. A quei en mince region Romontscha del Grischun. Ne vende se drun, toccan a Müstair. Preveu en ciun comte logans con 300 differentes persunas. Omens, donnes.
2: Also nus vain e persunas de veledecne differente. Nus vain en mince leug persunas giufnes de veledecne mesaune e pivelles. E se vain lue cum prelia en cia direzion vale tendenza.
4: Perché in persona giovane trovi, tutto nor, altri splits che in persona più veglia. Ed ai mondi surtout è da documentare nuovi splits, più moderni, asci il professor di linguistica Romancia.
2: Codinins fa il download, ni dinins carga giù, arcuna se gira, ni nomnins la persona che fa la controlla il treno, il conducteur, il controllator, la controllatrice, eccetera. Lei non che non si va in chitat variazioni, forse è l'opzione del tudest. Lei lesse non si intercurì, c'hai drovele gli altri.
4: Importante menzionare, quale intervista seggia un bo in forma da d'examen, e mondi bo pil pleit ni l'expressione corretta, e mondi propri pil lungac cinciau en tozies colurs, accentuesce Matthias Grünert. Il projekt Atlas dal Grischun Rumantsch, che vien sostenius del Fond National con un budget de radon 1 million francs, è os en la fase de preparazione. Fina mira fossi de Schalibre con las primes intervistas l'enciata November.
1: Hey, chavo, chares auditures, vesse gust des participar pro l'Atlas del Grischun Rumantsch. Schirura poteva dare un sguardo in rtr.ch, lecce David ulteriores informazioni del progetto.

0: Vaivet vo fin già in pli la zedla da votazions. Als 27 settembre venne decis in Svizzera da var dus iniziatives del pöval. Per quale se questi nun anamo decis, da una capra erta erna survista, vaina nius ot la marella l'iniziativa da neutralità, oz la nadare in sguardo sull'iniziativa da alimentazione. Vegetaris, fructariars, vegans o carnivores, si va per mangiare su discussions e debattes preprogrammadas. Co e ceccia non mangiare nessun politicum, qua mossa nelle discussions intorno all'iniziativa d'alimentazione. Sur da ce precis ci va in quell'iniziativa vordai nossa, con nostra corrispondente politica Fabia Caduff. Fabia, ce vuol l'iniziativa precis?
1: L'iniziativa d'alimentazione vuol che la Svizzera produce blerda più mangiative svesse e diventa usce più indipendente dall'exterior. Concrete dessen 70% delle mangiative ci vengono consumate in Svizzera e nir prodotte in Svizzera. Per congolar, oz produce la Svizzera per 50% da quel che la consuma e svesse also in Svizzera, il resto viene importato. Ossa per raggiungere il bote del 70% agena produzione, stessa l'agricoltura produrre da più verdure e da mai in cern.
0: Co argumentation als aderenze e las aderentes dell'iniziativa, lor intent?
1: L'Union per Ova de Baivernetta ci ha lanciato l'iniziativa argomentesce che si planta da più verdure e si possa dovrare al terreno più efficiente, sco si stegna moaglia per la produzione de cern, vuol dire Argumenti dels iniziants sono tante volte che sulla stessa surfaccia e poi con verdure produrre de più mangiative co con cern. Con aumentare la comparte della produzione de mangiative interne, nis la Svizzera è più resistente a crisi con cui ce le potesse l'ora nutrire svesse, indipendente dall'exterior. Ed in avanti, prevezza l'iniziativa e misure per proteggere l'ova de baivers co con reglare più strict il dover de pesticidi.
0: L'iniziativa viene refusata tanto dal Parlamento come dal Consiglio federale e in giugno partito sostegna l'iniziativa attiva mainz. Ci sono gli argomenti contro l'iniziativa?
1: L'iniziativa vuol raggiungere gli bots in fra 10 anni, che non sia realistico, viene argomentato. Il Stato stesso intervenire massa ferm, sia che in la produzione di mangiative, ma erta la domanda che ci non si mangiano. Il tema che consumenti e consumenti non potessero più decidere svesse che ci viene sul plat. Un ulteriore argomento sono gli costi. La Confederazione stesso sostiene finanzialmente le paure e le paure per ci possono mudare la produzione. O se vien argumentata la parte dels adversaris dell'iniziativa.
0: Grazie, Fitch. Fabia Caduff live da Berna e non restain giusto per le iniziative federali, giusto scoprossem qua il trend attuale tenor ricerches. Damai, per ce ci vai le iniziative dell'alimentazione e della neutralità vanno scleriche a pro RTR, o se l'hanno saver che ci sono le chance al 27 di settembre che ci sono clamate e clamate all'urna. La più nuova ricerca dell'Institut GFS Berna, sull'incumbenza della SRG SSR, mossa, tutte le due iniziative saranno senza chance. I dettagli a resumare per noi Fabio Caduff.
1: I sun cifras claras che la ricerca da votazions presenta. Come se meint, da settembre fussen totes duas iniziatives nides sbütadas all'urna con passa 60%. Con gualà, con amo avant un mais, an als adversaris delles iniziatives podu guadagnar un bel po'. Per l'iniziativa de neutralità han cominciamaint da vuost mo 54% in diciaci vusen kunter, uasse suni 63%, bot 10% de pü. Per l'iniziativa d'alimentazione sun questats 49% in vuost e uasse 64%, un augment pels adversaris de sur 15%. Uscece surprises nu sun pel moment de spettar alla domenica de votazions di Lucas Gott. Ci des responsabel per la ricerca.
2: Ich kann mir nur schwer Ereignisse vorstellen, wo die Tendenzen, die typisch sind bei Initiativen, jetzt noch drehen könnten. Auch die Erwartungen der Stimmenden selber sind klar Richtung Nein gerichtet. Also da ist eine recht klare Ausgangslage. Bei beiden Vorlagen gehen wir von einem Nein aus.
1: Giusto per l'iniziativa de neutralità es Lucas Golder un po' stut c'el sostegnis dventa a mo ina vota marcanta manch pi piccen. C'els adversaris an podutor su 10% nu vesel politolog spetta.
2: Bei der Neutralitätsinitiative haben wir eigentlich ein recht gefestigtes, kritisches Bild schon gehabt, vor einem Monat. Aber dass es jetzt nochmal so viel kritischer wird, praktisch in allen Parteilager, das habe ich so deutlich eigentlich nicht erwartet. Die Debatte hat offener gewirkt im öffentlichen Raum. Es ist eine recht aktive Kampagne dafür. Entsprechend überrascht mich der deutliche Rückgang. Aber die Stimmen selber haben es von Anfang an so erwartet. Das bestätigt sich jetzt.
1: La ricerca muossa c'è il Partito Popolare Svizzer non riva da persuader per l'iniziativa sur els confins del Partito Ora. Lukas Golder discuora d'un isolazione.
2: Sehr deutlich ist die Isolierung jetzt von der SVP. Das ist nicht immer so. Gerade Parteiungebundene sind oft auch offen für Argumente von der SVP, auch vielleicht nicht bei den Kernanliegen von der SVP. Aber es ist auch gleich schon typisch, dass die SVP vor allem dann punkten kann, wenn sie in den Kernanliegen gegen die EU, gegen Migration kann argumentieren. Dort hat sie auch viel mehr Unterstützung außerhalb des eigenen Lagers. Hier erscheint sie zunehmend isoliert.
1: Lukas Golder dice che la domanda centrale dell'iniziativa de neutralità è diventata la domanda intorno alle sanzioni. Si svol o non vuol che la Svizzera posurtor sanzioni decida in Blairs caso si smette un sci o un na in urna. Que muss l'analisi dels arguments.
2: Neutralità an sich ist sehr gut immer noch abgeschützt bei den Argumenten, aber hier geht es viel eher um die wirtschaftlichen Sanktionen. Und da ist eine flexible, offene Ausrichtung für viele ganz wichtig. Und das steht mehr und mehr im Vordergrund. Ich glaube, es ist eine inhaltliche, interessante Debatte, die läuft. Aber sie isoliert zunehmend die SVP. Selbst in Kreisen von der SVP gibt es Leute, die denken, vielleicht sind wirtschaftliche Sanktionen im einen oder anderen Moment von Bedeutung.
1: Und schon muss eine Recherche, dass eher 20% der Personen demandadas, die sostenien il Partito Popolare Svizzer, sind contra l'Initiativa. Deine am Sguard sul seguant Projekt der Votations Federal, l'Initiative d'Alimentation. Schicoccia quella resta quasi senza chances, dis Lukas Golder, perché cingin partino sostegna aktiv l'Initiative. Tier svencia l'Initiative vegn vissa sco una kumpretaises grandes, massa grandes.
2: Hier ist das, was typisch ist, wenn man Aussenseiterinitiativen hat, da tue in der Debatte die Schwächen immer mehr in den Vordergrund rücken und die Leute entscheiden gar nicht mehr über die Stoss. Richtige, sondern hat sie eben Schwächen und wenn sie weit geht, wenn sie Kosten auslöst, wenn sie zu extrem geht, dann hat sie kaum Chancen.
1: La chance de mudar el trend der l'iniziativa d'alimentazione sco e der l'iniziativa de neutralità vezza Lukas Golder sco picna. Erles bundant 30.000 persones domandades an indicaci creien che els progetts vengen refusats a l'urna clara manch. La quota de sbalz de la ricerca de l'Institut GFS Berna sun incumbenza de la SRG-SSR ester 2,8 punts procentuals.
0: Per ciò seid sul Stand aktuell de tot les informaziuns ed arguments in connex con votaziuns federales, cantonales ed elecciuns del 27 September, vaina via rtr.ch pront una survista compacta. L'ura mossa osa l'ura les 12.20, questo è stato il magazzino de mezzodì del 6 de settembre. Samuel Soss haben wir in Zember l'Emission, Ursinka Disch ist Stadtredaktur der Novitats und am Mikrofon weiben du die Elias zu Zeos. Cura ed in Gioci va per wo, potete vedere da l'intera Emission in l'Audiotheca online. Qual radio celebresce Natalia Diller a partir delle 12.30, tutti gli anniversari da wo o da vostri chars e chars. Fin qua, grazie per te l'ar ed un bel davamizdì.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: E già, es ist schon das 2. März. Ich spreche schon was Jim Bungentier. Der RTR ist ein Tempo für die Gratulation. Ein Mikrofon per vos, Natalia Diller. E qui ho otzdo gratulazions 30 Rotter per Giulita Chilias de Runx da Cuira. Ella festaggia lo 107° anniversari. Ella surfnia duas gratulazions. La prima, questa co. Cara mumma e tata, cordiale gratulazione. Per tiu anniversari, bia, amur, belle surprise, soleil, plagiar, cleci e sanedat. Sperain de se vegude vinavon biars bials moments insemmen. En grazie de cor per tia carezia. Tia Alexa cun famiglia. E la seconda gratulazione, cara Giulita. Cordiale gratulazione e mo il meglio per la sanedat. Giavisce a ti, da cor, Michi. Nostra lines per la giubilara, el Deutsch, el Condor Pasa, da Arpai.

Arpai, el condor pasa per gatuler a Giulita Chiglias de Rungs da Cuira. Ella poz festeggir sia 87 anniversari. Florentin Schnotz Candinas da Cuira festeggia sia 90 anniversari. Per el es nia scrit quisco. Giù da tia patria da segnes mustè, termetten a ti ils migliors giavischs per tiu grondi da fiastes ils 90 ons. Giavischont tut il bien ed anc biars, bials ons, ensemmen con tia cara Angelina e nos tuttes e tuts. Tia sora Clotilda, cun Batesta, tiu filiel John, Armin e Prisca. Il cor viril baselgia segnas cun congrons aisti es niege vijou.

Pel nonentivel anniversari del Florentin Schnotzkendines de Cuira, vainsetedlo il cor viril baselge segnes con congrons aisti. L'ora doque incine gratulazion per Jatschen Egler de Schuel er elfestage sia nonentivel anniversari. Aven gratulo seguente mainc. Char Bab, in nom de tot la famiglia de gratulaine de cor per tes fantastic novantavel anniversari. No vain fitch-fitch gust, che tu eist amo adüna fitch co un giuf not. Vast col velo, vast bler a ceminar e bot massa bler antil got a cleier bulais. Tu eist adüna quia per not tots. Ast adüna buns cusals ed ast un grand cor per bler amur pel stes. Grazie fitchun per tot. No giavijain amo fitch blers e bels ons con tia donna Anatina, con notrais fils, con donnes, con vos abiadis e con tot il rest de parentella e d'amis. Fa un bel di, lasciat ir bain e gioda la compagnia. No et vain fitch jent, riet. Il cor de scolars de sent te lainza con la chiara lingua della mamma.

0: chara lingua della mamma centu del cor de scolars. Sent, tadlo, per gatuler a Jacen Egler de scuol per sia nonentivel anniversari. Atem bunura o l'ora ince Dolfi Sonder de Salof telefonò per lasciar trametter la cupina que sia a biedi Luca Arpagaus ci ho oz sia quart anniversari.
1: I tad gratulescia a Luca a Giavisa del to bun a ciadresta uscia scu che ci l'infigna nosa. Ele in scuola di un vex il principal parella è stato poi con tutti con macchine sette parella il hit
2: macchine agricole
1: ja ol
2: a dose gli ton va lule macchine da scudere tutte le macchine lui è un interessant per Luca
1: ma il c'è una macchina c'è trattori ci sono i trattori ti der lo è il c'è un da chiesa e altri ne sono tutti sei correnti.
0: O se c'è l'eserna scia anche la giusta stagione, il Luca Arpagaus e se non è una volta su una macchina, l'ora Paul Baver, l'ovo maltina, or della tazza del RTR. In 13 minuti, l'una e Eiffles Linz da telefon per vostre gratulazioni spontane. Vos podais telefonir, saludir, gratulere e giovigir in touch musica al 0800 20 25 30 e uscire podais vos scrivere una gratulazione al 079 200 70 07.

0: El Piger sco wild il telefon e so se occupò della Miriam Giger ci vesco gente gratulir. Buonasera.
1: Buonasera, io vesco gente gratulare di Adrian Canetis, di Duvin, è stata Tavanaso, fil 33 anni, è diventato tutto bene, ha avuto buona sanità, e qua è il nome di mai. Allora, mi sono sognato, l'irma la lea, ad Samuel, ad Spof, Marino, Valentin, allora velivo di Osils.
0: E musica terlenza la Melissa Naschenwen con compliment per Adrian. Grazie per il telefono, donna Miriam, e bel 7 mezzì.
1: Adia.
0: Adia,
1: grazie a te.

0: per l'anniversario spor mi c'è tenuto per complimenti. Melissa Naschen ven con complimenti per Adrian Kamenisch, ci vive a Tavanase, festaggia 33 anni. Al telefono è usa Duri Mathieu, ci resa scuola, allegra.
1: Allegra, donna Natalia.
0: E allora, noi avem le gratulazioni, oggi un po' in più da lunge da vent' cubi a scuola.
1: Sì, oggi vanno io Bül, la Gruyère, pro mia aviadia, Mena. Mena Mathieu, ci ha già i chiedesi alla scuola, ma guarda la doda qua in più tardi.
0: E c'è per Giavus allora tutto per la Mena?
1: Ma la Mena può ir con sia nonna a Vienna in ottobre e vanno a vera il piuttosto tadlar l'opera il Barbiere di Siviglia e c'è un toc da quella opera si fa qualche garantì plagiare e le può smettere in cinque stunts fantastici.
0: E se c'è speciale una giovane da 10 anni ci si interessa per l'opera?
1: Ai, ma forse la nonna e la tata manavano in questa via d'opera me la canta e la vera musica il Jovo Clavazzin e ella è di niente ma ella ha niente musica più moderna questa è la son di il bap e la son del trail extreme
0: o se ce l'ho un po' di tutte le due sbarze l'influenza
1: sì sì sì sì
0: buonissimo
1: questo è importante
0: quei trovo qui un po' in equilibrio. Però, questa sì, dopo musica classica, orda l'opera Il Barbiere di Sevilla. Grazie fin se duri per il telefono e bel se ve mezzo di encia.
1: E in stessa mai, tutto il buon.
0: Grazie fin.
1: Alla prossima.
0: Ciao.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il biglietto.

figliero su, figliero giù, pronto moltissimo sono mi fuori del sole fortà, della città, della città, della città, della città, della città. Abrava figliero, bravo, rabbissimo, abrava figliero, bravo.

0: Incredibile, largo al factotum Ordalo per il barbiere di Sevilla. Per la giubilare, Mena Mathieu ci festeggia sia decimo anniversario e poi allora ir a Vienna a guardare e tadlir quest'opera. Sovirains, buon divertimento. E il telefono è sosa Corina Bott da Valciava. Allegra, donna Corina.
1: Allegra, donna Natalia.
0: Ella verrà a darci una volta un nome senza sia agenda. E mi domando a Corina, o ella una agenda con scrittura del giubilars o tengla a dimanda minciun?
1: Als Bläs, nein, eigentlich ciao, ma ja non sa, kaunt will si sun, che la nada qua non ha in controllo, questo se l'ora c'hütter. Ma us lue al termini qua nai pel solit, per solito non è quanto il ciao.
0: Na mel. E allora, oggi c'è sulla lista?
1: Preciso, lei finge ogni nome, no? Anche il radio oggi è questo, io c'è un egler da scuola, ci complisce non ha un tons, e si è donna su un buon amico di mia mamma, e io le sto gratulando tutto il cuore, e te giovisci naturalmente con quell'età buona se andare in avanti, ce lo posso fare in avanti ieri, e tutto questo hobby si sono finiti a niente manzunati e ci sei contento e ci sono semplicemente bene e io vedo niente da ringraziare Fitch per tutto quello che è e sia donna fa un per mia mamma per me è quello Fitch flott ci sono in Valmisteir e sa che mia mamma ha casa aiuto per chiamare adesso per aiuto grazie Fitch e ti ho visto il cuore in bel dì.
0: E noi in Bellinza il dì ence con musica rumencia Mia Montagna da Mia Mia.
1: Jent, el era più buona guida da Montagna e per cui mi pare che questa è da per el.
0: Questa fa, in mince cas. Grazie donna Corina per il telefono e ben se va mezz'dì.
1: Grazie donna Natalia, arrivai.
0: Adia.

0: Musica svizzera da Hecht con Keia ed es precis lunedì un quart. In nos op in giuner uns chopper una gratulazione no schetze trains in schwelt la büsche pels bons del bon in giardina. E quals trametainza oz el Jatschen Egler de Schuel per sia nona in tevel e la surfnia gratulazions per una de Corina Bott e per l'otra erenche de sia famiglia. De vish. Buon divertimento e buona ricreazione.
1: RTL, las gratulazioni.
0: E di giovedì, mio nome è Natalia Diller, ci vediamo in certo un bel e pacifico, c'è mezzodì.
1: Il suo entro mezzodì, per RTL.
2: Con scoprides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserer Redaktorin der Musiker, Annika Dermon.

0: Las novitats der RTR.
1: L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziato a 25 ans prigion per vide crimes da guerra. Ed il Parlamento svizzero mette ossa tutina sin via la convegna con il Stadis Mercosur, con una compensazione per l'agricoltura. Quals temas da quest'ora ad lielas duas, per vos al microfono Ursin Kadis. Buonasera. L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziato per vide crimes da guerra. Il Tribunal Special per il Kosovo l'ha sentenziato 25 ans prigion per vide 96 omicidis politics e per vide l'etnia. Sper quai era per ulteriurs delicts gravants sco tortura u era persecuzion durant ses temps sco general dell'armada kosovara UCK. Las investigaziuns se basan sin in rapport all'investigada special Dick Marty per il Cussell d'Europa il 2010. La concluda Marty che Thaçi saia sta il chef di una gruppa mafiosa e discurra da rapinaments, commerci con drogas ed organs da prigioniers. Quest rapport aveva inizia l'installazione dal Tribunal Special e la demissione da Thaçi il novembre 2020. Il Parlamento svizzero di ossa tutina gea alla convegna da commerci liber con il Stadis Mercosur. Su entre il Cussell dels Chantuns a osser il Cussell nazional consentì ad in compromiss. Quel era venire lavorar su entre che il Cussell nazional aveva refusato in prima proposta con 96 ad 86 mezz cercladur. Nella versione da compromesso dati i pagamenti da compensazione per l'agricoltura da radondi una mesa miliarda francs durant bun seasons. Pretendì aveva l'Unione Purila Svizzera 880 milioni francs d'urocions. La convegna riducesce e striccia dazis in commerci con l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay ed l'Uruguay. Il 2024 alla Svizzera exporta rauba per bun 4 miliardi francs in quel spazio. In Svizzera na zura nesce omicidi bain baut bec pli. Il Cussell nazionale e il Cussell des Chantuns enso convenizza quai su enter debattas da plir sons, id over dentanta anche la votazione finale. En la ciombra picna a sa fag valair in a minoritata la commissione giuridica, ca proponi da restarter decisions precedentes da Cussell des Chantuns e Cussell nazionale in connex con quest tema. Las ciombras federales eren s'exprimidas il mars 2025 ed il mars 2026 per la suranazione non fusaivla da domicidi. In Svizzera, in totsels da menagis da traccia da porcs, in quarantina per via della puncia da porcs. In tots saian 60 menagis in almain 16 cantuns per tucciats dalla quarantina per via della pneumonia enzotica. Quai comunicesce l'Uffizio federale per segirezza da victualias e facs veterinars. Ins examinesce la dimensione della derasazione in plirs cantuns e coordinesce las mesiras per combattere la malsogna. Avanti nemna era la malsogna che valeva sco extirpada in Svizzera venida registrada in una gronda colliezione da traccias da porcs, per carciauns nella malsogna bec privlusa. Sil grigion e era per toccia ne bec anche in conoscent.
2: La meteo.
1: Sventer mezz di viveni pli e pli nivluse vers aera dati plievgia e per parte era urizis intensiv su dracciadas, quai soprattutto nel sit. Las temperaturas maximalas van intorn quira fino a 25 grads, en sur selva tranter 17 e 25 ed en lenge di nota fino a 12 grads. Damaun esi vin avant sulle lief mo per part, en lenge di inna per part era chairus, vers aera, l'ura poi puspe plover localmain e la temperatura a quira resta intorn 20 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR.
3: Conscovrides.

0: las novitats ter RTR.
1: L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziato a 25 anni prigione per crimini di guerra. Ed in Svizzera in 60 tracce di porcs in quarantina per via della puncia di porcs, era in grigione e in menaggi per tutti. Quals temas da quest'ora gli elestrais e per vos il microfono Ursin Kadish. Buonasera. L'anterior president del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziato per via crimes de guerra. Il Tribunal Special per il Kosovo l'ha sentenziato a 25 anni prigion per via 96 omicidi politici o per via l'etnia. Sperquai era per ulteriors delicts gravants sco tortura o era persecuzione durante stem sco general della Armada Kosovara o Ceca. Las investigaziuns se basan sin in rapport al investigador special Dick Marty per il Cussel d'Europa il 2010. La concluda Marty che Thaçi sei sta il chef di una gruppa mafiosa e discura da rapinaments, commerci con drogas ed organs da prigioniers. Quest rapport aveva iniziale installazione dal Tribunal Special e la demissione de Thaçi il november 2020. In Svizzera in totsels de menagis della traccia de porcs in quarantina per via della puncia de porcs. In tot saian 60 menagis da levemen ed in grash e almain 16 centuns per tociats dalla quarantina per via della pneumonia enzotica, quai comunicescio l'Uffizio Federal per Sigirezza de Victuales e Fats Veterinars. Quel surveglia la dirasazione e coordinescio las mesires per combattere la malsogna. En il grigione tenor le veterinari cantunal Giacom Beart per tuccia sulet in managi con 100 porcs che usa in quarantina. La malsogna è fitch contagiosa e può far grons dons economics. Per carciauns ne la malsogna però bitch privlusa. Sventre il Cussel nazionale ha er il Cussel dals cantuns a provare a rivedere la legge per il servizio di informazione federale NDB. Il Cussel des Chantuns ha però fatto una midada, uscì che la revisione va in avose nel Cussel nazional. Beg di spitai vale che il servizio di informazione survinda pli competenze, per esempio per sorvegliare persone su organizzazioni. Stricia ha il Cussel des Chantuns però la possibile dat che gli NDB da sciassia per proteggere organizzazioni su persone, da sciassia sorvegliare e rimnare informazioni davart attività politiche. In l'Unione Europea, dove la giovantina può fare in conto da media sociale spir a partire da 15 anni. Qua tenor il nuovo reglamento che la Commissione dell'UE vuole introdurre per tutti gli Stati co-members. Tenor quel, dove il diaver da media sociale essere possibile tra 13 e 15 anni, ma con supervisione dei genitori, ed insomma scomanda completamente ad uffons sot 13 anni. Perché il nuovo regolamento già è in vigore, sta il Parlamento dell'UE e dei 27 Stati co-members anche approvare la proposta della Commissione.
2: La meteo.
1: Sventre mes di vivini pli e pli nivlus e versaira dati plievgia e per parte ero rizis intensivs, quasi soprattutto nel sit. Las temperaturas maximales van in tonquera fino a 25 grads, en sur selva tranter 17 e 25 grad ed en lenge di nota fino a 12 grads. Damaun esi vin avant su le lief, mo per part, en lenge dina per parcia e rus e versaira dati l'ura puspe. Plievgia localmein. La temperatura acquira resta damaun in torn 20 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: La Confederazione dovrà in nov chef u chefa per il SECO. Helen Burgler-Artiega abbandona il secretariat statal Lauteron. Ed in Svizzera en 60 tracces da porcs en quarantina per vida la punce da porcs. Era in il grigione in menagi per tuccia. Quals temas da quest'ora, gli elas quattr e per vus al microfone Ursin Kadish. Buonasera. La chefa del SECO, Helen Burgler-Artiega, ha visassi a plazza. La chefa del Secretariat Statal per Economia, Bandunia se espost con la fin de mars, comunicesse il Departement Federal d'Economia e conferma uscia rapports de medias. Il SECO Setzna finosa bec prendi posizion e la ragion per ce che la va ne ere bec in conoscenta. Burger è chef dal SECO da Pilavus 2022 ed era oravant ambassadra a Bangkok. Nelle media si era venuta con son durante la dispita d'Italia con gli Stati Uniti, non che era compilata in trattativa con rappresentanti dell'amministrazione del presidente Donald Trump. L'anterior presidente del Kosovo, Hashim Thaçi, è sentenziato per via crimes da guerra. Il Tribunale Speciale per il Kosovo l'ha sentenziato a 25 ans prigione per via 96 omicidi politici o per via etnia. Per quai era per ulteriors delicts gravants sco tortura u era persecuzion durante ses temps sco general de l'armada kosovara UCK. Las investigaziuns se basan sin in rapport al investigador special Dick Marty per il Cusel d'Europa il 2010. La conclude Marty che Thaçi saia sta il chef di una gruppa quasi mafiosa e discurra da rapinaments, commerci con drogas ed organs de prigioniers. Questo rapporto aveva iniziato l'installazione dal Tribunale Speciale e la demissione da Thaçi il novembre 2020. In Svizzera, in Tozels, domanagis dalla traccia da porcs in quarantina per via della puncia da porcs. In tutti saian 60 menagis da levemen ed in gras e almeno 16 centuns per tucciats dalla quarantina per via della pneumonia enzotica, comunicesse l'Ufficio Federale per Sicurezza de Victualia e Fats Veterinars. Quel surveglia la derasazione e coordinesce le misure per combattere la malsogna. Nel grigione tenore il veterinario cantonale Jochen Beard per tuccia sulet in menagi con 100 porcs che usa in quarantina. La malsogna è fitch contagiosa e può far grons dons economics. Per cascians ne la malsogna però bitch privlusa. In l'Unione Europea, dove la giuventicina può fare in conto da media sociale spir a partire da 15 ans. Quai tenor il nuovo reglamento che la Commissione dell'UE vuole introdurre per tutti gli Stati co-members. Tenor quel, dove il diaver da media sociale essere possibile tra 13 e 15 anni, ma con supervisione dei genitori, ed insomma scomanda completamente ad uffanz sotto 13 anni. Perché il nuovo reglamento già è in vigore, sto il Parlamento dell'UE ed il 27 Stati co-members anche approvare la proposta della Commissione.
2: La meteo.
1: Su intermezzo di vivi vini pli e pli nivlose, versaira poi plover, per part era pli intensiv, quai però pirni pli e nel sit. Las temperaturas maximalas van intorn quira fino a 25 grads, en sur selva tranter 17 e 25, ed en lenge di nota fino a 12 grads. Da maunesi vien avant varia, mo per part sulle liv e versaira poi puspe plover, localmain. La temperatura a quira resta intorn 20 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ta RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Marco Di Saira, il 6 de settembre ens occupa tante rotter una lingia grassa. Anna Giacometti non candidesce l'onci vin più per il Cusail Nazionale, che è la tradì ad RTR.
2: Ich bin jetzt 65 geworden, also es fängt eine neue Lebensphase an und ich möchte es ein bisschen ruhiger angehen und einfach ein bisschen mehr Zeit haben auch für mich.
1: Ci sono ils motivi in detail per schmetter, cun si lavora il Parlamento a Berna, c'è ils plans per davvol uffizi. In gioia ella lascia una voffa stizis politics e ci pote succeder ad Anna Giacometti. Tot las respostas, ma in qual magazzin, giusto davvol las novitats. Elias Zuzea sul microfono, buonasera. In Svizzera sunt uns eines de managis de levamein de porcs in quarantina per vida la puncia de porcs. Es tratta d'una malattia fitch contagiusa, per tox sunt impustüt managis an del Chantun Luzerne e Contorns. In Grischun sa un managi cun 100 porcs per tox, dis il veterinari Chantunal Johann Beart, sunt domanda da RTR. Il paura è a comprar las bestias d'un managi la region per tocca. O se survenien las bestias, pro sintoms ferms antibiotica, in più nu dascian eles nir vendudas ad otters managis. Pel Chantun Grischun nu fa Johann Beart in giuns pisers.
3: In general judicainus quae pil Chantun Grischun per in cas marginal, den donco che sto dine se ve epizoties an conoscen i gins confin se de levano essen us na tramene solidari gemein du vrein es en zemen kuls veterinaris kantonals nu kiam propi grons problems
1: Masüras o restrictions per l'inter territori del Chantun nu saen planisadas conclude il veterinari Chantunal. Ulteriores novitats regionales, nazionales ed internazionales a Ursincadisch.
4: Il Chantun Songhai pretende in l'avenir in extract dal registro penale sins domanda la lubiencia da dimora, qua era da Burgais da lui. Qua dicisil cus el grons songalais. Ils contrahens avevan argumenta che quai contrafece alla convegna con lui, ils aderens han replicia che il tessin fece era quai. Le vala de batta avevan las discussions politicas su enter la restazione da supponits commembers dat organizations mafiuvesas che avevan l'ubiencia da dimora a Roveredo e del Mesocco. Intant, pretende il Grischun era l'extract al registro penal a però limitarsi a pratica inagiada in fin la fin d'alon. La chefa del Secco, Helene Budliger Artieda, a visa sia plazza. La chefa del Secretariat Statal per Economia bandunia se spost cun la fin de mars, comunicesce il Departamento Federal d'Economia e conferma uscia rapports da medias. E la cercia novas sfidas professionales ai ginum. Budliger è chefa del Secco dopo la vust 2022 ed era oravanda ambassadra a Bangkok. In les medias era ella venida con sonturant la dispita da taglia con il Stadis Uniz, no che ella era compilata in tractativas con rappresentanti dell'amministrazione del presidente Donald Trump. Il Parlamento svizzero di us totina gea alla convegna da commerci liber con il Stadis Mercosur. Su entri il Cusel das Chantuns, aus era il Cusel Nazional consentì al compromiss. Qual era venia lavora su entri che il Cusel Nazional aveva refusato in prima proposta con 96 ad 86, qua il mezzo cercle dur. In la versione da compromiss, dati i pagamenti da compensazione per l'agricoltura, da radont in una mesa miliarda francs durant bun sisons. Pretendia aveva l'Union Purila Svizzera 880 milioni francs, surocions. La convegna reducesce e striccia dazi in commerci con l'Argentina, con la Brasilia, il Paraguay ed il Uruguay. Il 2024 alla Svizzera exporta rauba per bun 4 miliardi francs nel spazio Mercosur. L'anterior presidente del Kosovo, Hashim Thaci, è sentenziato per vida crimes da guerra. Il Tribunale Speciale per il Kosovo l'ha sentenziato 25 ans per giun per 96 omicidi politici e per vida l'etnia. Sper quai era per ulteriors delicts gravants sco tortura o era persecuzione durante il tempo generale dell'armada kosovara UCK. Le investigazioni si basano in un rapporto all'investigato speciale Dick Marty per il Cusel d'Europa il 2010. La conclude Marty che Thaci sia stato il chef di una gruppa mafiosa e discura da rapinamenti, commerci con drogas e commerci con organs da prigionieri. En l'Unione Europeica, dove la giuventicina può fare in conto da media sociale per a partire da 15 ons, quai tenor il nuovo reglamento che la Commissione dell'UE vuole introdurre per tutti gli Stati come members. Tenor quel, dove il diavolo da media sociale essere possibile tra 13 e 15 ons, però mo con supervisione dals genitors. Ed insomma, scomanda completamente ad ufans sotto 13 ons. Perché il nuovo reglamento già è in vigore, sto il Parlamento dell'UE e 27 Stati come membri hanno approvato la proposta della Commissione. Den avos nel Grigion, a Valsa un Piedra, la polizia cantonale pudi prendere in fermanza due persone per vide in prova da culionar. Un signor era stato in banca per più di 10.000 francs, che voleva surdare ad incollaboratura da segirezza della medema banca, a Valsa un Piedra. L'ora al cetacqua è dubbioso ed è iter la polizia a Lyon. Lezza, a Plitard, pudi prendere in fermanza in courier ed anche Plitard in complici, che speciava. Intanto, avvertesce era la polizia cantonale songalaisa, che detia pli e pli bleres in provas da culionar da ners via telefon.
0: RTL, il magazzino della Saira.
5: Déjà vu a Zernez. Il combat pel presidi comunal compiglia dus noms, ci han combattu fin già avant 4 ans per gli stessi uffici. Il presidente comunale attuale, Domenic Toch, ed il candidato ci vuol surtor, seis uffici, Fadri Guller. Als Details, da è qua pac più tard, co prim però, e qua er in dettaglio, Anna Giacometti ci non vuol più candidare in una terza ada pel Cussail nazionale. Motivs e plans, sco er bilancio politico e valutazione, da è qua, da vola meteo.
0: La meteo.
4: Vim pie pli nevuse, versaira noc, poi plover per partere pli intensiv, quai però per il pli nel sit. Das temperaturas maximales van intorn quira fino a 25 grads, en sur selva tranter 17 e 25 ed en lenge di nota fino a 12 grads. Domaun es i vin avant varia, mo per part sulle lif e versaira poi puspe plover localmein, la temperatura quira resta domaun intorn 20 grads.
5: Bun set ons rappresenta la liberal-democrata Anna Giacometti fin già al grigiun entro il Cussail nazionale a Berna. Ossa di gela e basta. Ad RTR è la tradì che la nu candiderà più una terza ada per il Cussail nazionale. C'è ci amanà a quella decisione e c'è plans che la ha per il tempo di vola carriera politica in casa federale a Anna Giacometti tradì ad Adrian Camartin.
6: Ai saggi bui una decisione che la prendi lef, ed ella agi ebu da fa con la fin del processo in connex con la bova e la Val Bondasca, nua che la hai venida declarada non culponta a von duas jamnes, di Anna Giacometti. Ma con si sonta ciunons agi ella il sentiment che una nuova fase de sia vita anciaivi.
2: Ich spüre, dass ich einfach mehr Zeit brauche für mich, für meine Familie. Ich habe zwei Söhne, die eben auch weiter weg leben. Einer ist sogar in Finnland und der andere ist im Kanton Aargau. Und ich freue mich, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen kann, mehr Zeit auch zum Reisen.
6: Ja, ist auch eine veritable Surprise, il Domelia Genif. Och ons, so enter der Zizika Wietzel, conquisten ils Liberaldemokrats Grigiuns, buspei in Sitz, el Cussail National. E quai con una candidata che voleva plitost sco in pleina liesta, che sco favorita del cemun della partita. Quai agi ella esenteu lanciata in casa federale a Berna, raccuenta Anna Giacometti. Fac è un pli greve della da se vivere en el menage politic agi la pandemia de corona.
2: Ist natürlich nicht nur für mich, für alle ist das sehr schwierig gewesen, aber wenn man neu in Bern ist und politisieren will und das ganze System noch nicht kennt und Leute nicht kennt, ist das sehr schwierig gewesen und die Zeit habe ich nicht in guter Erinnerung.
6: Mo pleun pleunet, agi ella se viu ficia pai ed agi esse viu metter agens akzents. Jan prim ella Commission degli Exterior, pli tard ella Commission de Finanzas della Combra Gronda. Il combat pils de nes seja venius pli dirs ils de vos ons, constatesce Giacometti.
2: Zwischen links und rechts und dann noch Mitte und die verschiedenen Interessen, die man vertritt und alle wollen Geld und das Geld kann man nur einmal ausgeben und darum ist es wichtig, dass man richtig prüft, wo was notwendig ist.
6: Adina Puspeisa Defender e Combatter, quai, di Anna Giacometti, agi ella e Adina Puspeistriu per les acenes persuasions e l'acena identitat.
2: Meine Kolleginnen und Kollegen, die meisten haben noch nicht verstanden, dass ich aus Graubünden komme. Einfach weil Italienisch redet, ist man automatisch aus dem Tessin. Man muss kämpfen, man muss sich anpassen, aber das kennen wir. Also das ist etwas, was ich das Leben lang so erlebt habe. Als Minderheit muss man kämpfen, aber man muss sich auch können anpassen.
6: E combattere e s'engagare vignele es winter seu temps el Cusel National. Per exempel sco presidente dils parks, ni dils possessurs du aul dil Grischun, per mon umna en cines funcziuns, che la vol continua.
1: C'è fastizis, lascia Anna Giacometti in avoi in casa federale, però c'è temas a ella nulla competenza centrale e ci podes surtor il setz della Cusliera Nazionale. Una valutazione segue ossa. Noi siamo colliati con la nostra corrispondente a Berna, Fabia Caduff. Anna Giacometti non candidesce da mai più per le prossime elezioni nazionali. Motivo per dare un sguardo sulla carriera della donna Bergagliotta a Berna. Fabia, come hai tu osservato ad Anna Giacometti questi anni in casa federale?
7: Io ne ho osservato Anna Giacometti qui a Berna con una politica che ci resta fidaibile a sia persona e la sta eint per sei semmagna meint erscia il partì es da d'un altro magna meint e la muosa profil erscia in uplage ad una a tuts. Usche es vezza clair che Anna Giacometti politisesce eint l'ala schneistra del PLD que muosa neir als temas per quels che la zingaja eint il zons qua eint il Cusail Nacional alla inoltra diverses interpellazions, mozions e domandas che per tuacen l'ambiente e la sair engagata attivamente per la revisione della legge del CO2. Qui naturalmente è marcata l'esperienza della bova a Bondo, ella è durante questi anni stata ad una presente che giaiva per domande intorno a crodades de crappa, la è stata una delle figure domandate e ci ha influenzato le discussioni.
1: Ci sono stati altri temi in cui Anna Giacometti si è engagata?
7: Dopo temi dell'ambiente, ella sostiene ed es status vessa activa plutus de volas culisses, si va per rinforzar minoritats, per exempel, cun de put reductions sun livel federal. Plü visible es ella, si va per las finanzas, ella es comembra de la Commission de Finanzas ed es sovent stata pledadra per la Commission. Giustent ils ultims ans, in joci desi per mesures de sparen, dera ella ferm prescheinte, illes debattas ent il Parlament. Temas de finanza, la asciata ella de casa ed es quia et clair sun lin del partì, o se ella è stata engagata ferm per l'iniziativa per impostas individuales. Ella ha proprio fatto tras un sviluppo a Berna dove un cominciamento piuttosto difficile.
1: Quai è la niente mo concretizzare, c'è ma nasce con un cominciamento difficile?
7: Ella non ha un simple start a Berna, tant'ella sco il partito era un surprise dell'elezione e allora alla legislatura comincia con la pandemia da corona o se ci era difficile di insomma imprendere a conoscere come funziona a Berna, che venne avanti da dice ella ha detto. Ha scelto voglio una pezza fin ci sa l'impressione che Anna Giacometti sa c'è da eint in casa federale o se era ella era piuttosto quieta als prüms per due anni fin ci ella allora comincia più attiva politizzare. Ed è per via della bova de Bondo, è una politica che è una delle più concente qui in il Parlamento.
1: Osa resta bene la domanda, ci succede, ci potesse succedere ad Anna Giacometti?
7: Questo non è neanche così semplice da rispondere. Il Centun Grigion ha davanti delle prossime elezioni abbiamo 4 in più di 5 sezze nel Cusail Nazionale e per il PLD può essere un dur combatto di elezioni per tenere loro sezze. E questo può essere tutto funzionare con una coalizione di liste col partito il Center. Però c'è che non può essere mangiare, la fin finale dipende naturalmente da una c'è noms che vanno loro in corsa. Vez al PLD nuamo una vota ad Anna Giacometti fusque stat un grand avantage. Persones in uffici han nempe grandes chances sun una reelezion. Per quei podessi naturalmente esser che il partì sves, che il partì ves gugent, che Anna Giacometti des liber il sez già più botto, se c'è l'anterior cuslier governativ Christian Ratgeb, ci ha fat segund bleres vush del PLD ter las ultimes elezions succedise della e veso se un avantage ter las elezions.
1: Live da Berna, Fabia Caduff.

0: Non resta in la politica concreta, però un ufficio politico comunale. Al 27 settembre c'è la popolazione del comune di Zernez, le autorità comunali per i prossimi 4 anni. Per il più alto ufficio, quello del presidente comunale, ha 2 candidature. Una di Domenic Toch, che ha quell'ufficio attuale, mainci, ed una di Fadri Guller, che vesse ad entrare in quell'ufficio. Un combatto elettorale che non è nuovo, siont che questi 2 uomini sono fin già stati 24 anni candidati per il presidio. Florin Johan reporta.
1: Domenic Toch, del PPS, da profession pur, vuole restare presidente comunale da Zernez er il prossimo 4 anni. El sa se la materia ed la collaborazione tra i gremi funziona bene. Per il presidente attuale sarà importante da continuare con i progetti che sono in via gli ultimi anni. Soprattutto un vuole Domenic Toch aver regolato per tutte le frazioni di Zernez o Scherzvelsch come possibile. La planizzazione locale.
2: Quella veste essere fin da vos 6 anni, quella volta sei un nome per il contratto di fusione, lascia una moduna all'andervia, però là va in una lumina in il orizzonte ci luce, questo torno, là in una nostra farla più una partecipazione pubblica, e allora stesco ir in passi in avanti, e guardain ci c'è la popolazione criticesse il nostro lavoro.
1: Critica non dunque in giuna per la grande lavoro prestata del contercandidato per il presidio, Fadri Guller. El ci abita a Brail in una delle totel 4 frazioni di Zernez. Per il candidato indipendente e meno gestione di una ditta di ingegner specializzata sull'ova da Baver, mentre però gli stessi un fattore centrale per menare una vicinanza fusionata.
3: La planizzazione locale da quella viene domandata, una da quella viene polarizzata ma quella è inviata e in buona via, quella è più o meno fatta, ma la strategia, quella manca in nostro comune. Senza una strategia vuol dire planizzazione. Planizzazione si mince sparte del comune, is de mettere su planizzazione, si mette a lunga vista, e dice, no, si va ad una a studiare il fuoco, ma si giura il fosile.
1: E lavorare c'è una strategia per tutta la vicinanza, fusque c'è l'uomo da 52 anni fez il prim, scegni se eletto con il presidente comunale. Per Domenic Toch, elo 59 anni, funziona il comune di Zernez per il momento fece bene. Per avere per i prossimi 4 anni una certa continuità, fus per lui importante da poter continuare con la lavoro che la superstanza attuale o in strada. Qui, saviant che tutte le decisioni che sono nite strade non plegiano forza a Minciun e a Minciuna in comune.
2: E noi ci veniamo a lavorare, 1600 abitanti, 23 decisioni, e io non vengo da quei ore né alla superstanza, che tutti sono 100% contenti con il nostro lavoro. Che noi da Minciun, Presidente, ci riesco da fare. E per questo continuiamo a usare in avvenire, con la via che ci sono e tra le nostre decisioni, che ci creiamo, ci dice a buon del nostro comune, perché ci sono usare ci sono.
1: Il fatto che la completa soprastanza, incluso il presidente comunale, a smettere ciò a disposizione per una ulteriore periodo d'uffici, dimostra una buona collaborazione e la volontà di fare in avanti, usce Domenic Toch. Per Fadri Guller, per conto, fisque una nuova situazione. Elm nes allora una soprastanza con 6 co-members con esperienza d'almeno 4 anni.
3: Ma questo è ciò più semplice, va per la cosa, e non va per persone, non va per processi, va per la cosa, e la superstanza speresce, c'è mince un stupce per la cosa, e allora funziona d'una, e va a collaborare con mince un, su un'altra idea, quella c'è essere, quella sto essere, ci dà discussioni.
1: Da quelle discussioni vorranno da fare i votanti e votanti da Zernez il prossimo dies e finalmente decidere per una continuazione con Domenic Toch al timon o ben un mutamento con Fadri Guller. Le cernas comunali da Zernez vengono decise il 27 settembre all'urna.
0: Anna Giacometti non candidesce più per il Consiglio nazionale e per il presidio comunale di Zernez da un combatto tanto Domenic Toch e Fadri Guller. Come ho detto in questo magazzino, se volete fondare in questi temi, c'è l'intero magazzino in Reit, rtr.ch, e là c'è tutti i singoli articoli per mince e storia ci interessa. Producente sta Samuel Sosai, le novità sono da Dursin Kadish e tras le missioni Samana Elias Zuzeos. Per ci ci sbanduna qua, grazie per l'attenzione e fin già ossa una bella sera. E per ci resta, aspetta musica, aspetta buone nuove da parte di un imbroglio in PD, ed è pet un po' novos del sport. Hockey sunglace e ballapè, tanto posso te dire, Romancia è bella, ci fai un po' compagnia.

Ma ci stai spassando la cinque RTR in mercoledì sera. Non vendo di avanti il magazzino. A Val San Peder, la polizia cantonale ha potuto arrestare due persone per vedere la prova di imbrogliare. Un signor è stato su una banca per più di 10.000 francs. Questo voleva esordare ad un collaboratore di sicurezza della stessa banca Val San Peder. Fin già quella parte della storia è rimarciabile. E là però c'è attacco a dubbios, per fortuna, ed esempio la polizia da Lyon, e quella allora potuto arrestare un courier e più tardi era il complice. Polizia, procura pubblica, investigation ossa als details. Per da dire, c'è in tal caso finisce ne ha da un happy end. La polizia cantonale ha in connex giusto pubblicia tips per da più happy ends, si può dire. Per na croda reint, sunt tals in bruels. E questi sono i seguenti tips. Attenzione, na lasciar mai metter zot squitch da torora raps del conto, da dar quasi in avant o da deponar quasi in lue. C'è una storia para curiosa o na credibile, picciar su il telefono ed abolir il contatto. Aduna controllare, cici des il contatto, e le informazioni da quella persona sono corrette. E sco ultim, tals imbruels as sviluppen aduna in avant e capitan in las più differentes formas. Restai di mena aduna attents, criticas e critics e ponderai minceada, c'è una pretaisa, es forse un pa curiosa.

0: Ina buna saira cun RTL.
1: Il FC Lugano è in via per un nuovo record del club della Super League. Granit Xhaka aspetta con l'EFC Sunderland in una notte magica. Ed la prima notte, la prima saira del campionato di hockey sul ghiaccio, ha dato una pruna gol dei Waders Novs. Nostro tema qua, la prossima mezz'ora, davanti a musica.

Er saira es il liber il campionadi svizzer de hockey sün glatsch. Con mincia stagiun, dair una pruna transfer stante als clubs e quae san piserà fin già er per una pruna goals. An mis fin già lur buols sün lur novs clubs. Tot las 14 squadras de la National League han lancià er saira la stagiun e con tot in tot 44 goals hai dat un toc de pü con la media de tals jös. Saides de quais 44 goals e con quai de più coin terz, sono nuits de novs giovaders, de undes transfers, de undes giovaders novs. Un per punct culminants, el prim gol de la stagiun, quel ha fat Jeff Skinner, el routine de la NHL, da vobe 37 secundes, fat per Biel, el 1-0 contra el campion svizzer Fribourg-Gotteron, 4-2 es del rest quella partida ida ora in favor de Biel. Ken Jäger, nov capitani attacciato del HCD, che va in tematizzato pro RTR, ha fatto fin già un gol pel club, pel ses nov club, che ha guadagnato 4-1 contro gli SCL Tigers. Ed a proposito HCD, un giovader ci desidera per questa stagione, non più pel HCD ma pel SC Berna, è David Barandun. L'SC Berna ha pers er 5-3 contro il ZSC Lions, però un piccio confort varia dat pel nov David Barandun, il difensore in Gedinais, ha fatto 2 gols, quando ci desse remarciabile, se on c'è process club oriunto al HCD, aveva fatto in 9 ons 6 gols. RTR, a Puls, del Sport.

0: Mardi Saira, ci sei Marcordi Saira, ci sei Wild, weil tant und der Level RTR in quart della 6.
1: RTR Sport.
0: Il manader della tabella della Super League, FC Lugano, ist nur SRF Sport, la squadra dell'ora. I girano, per poi dire, la squadra è ova da spiegare questa stagione in un nuovo stadion. Ante il Cup d'Europa sono gli bianconeri qualificati per la Conference League, o dal primo set giorni della Super League risultation di 9 punti, e da punto il club maina la tabella. Si sdombra le partite, cioè il club ha nu ultima manch, indipendente da campionati, e con la prestagione non è Lugano nu battuto per 6 giorni, 2 vittorie e 4 pari. Si arriva a tenere quel status questa sera contro il FC Songhai, l'ora arriva a Lugano da egualizzare un record del club durante il tempo di spiegare la Super League. Ed in una notte speciale, bot fin già magica, spetterà oggi a Sunderland, il club inglese, Jove, se sprungge della Coppa Europea da spiegare 53 anni. I mezzanti, grani ciacca, ci sente fin già l'agitazione, sco ce l'ha detto la conferenza da pressa.
2: We knew that last season we wrote something, you know, historic to be back after 53 years and can start to feel the excitement from the people as well and I think that the stadium will be on fire tomorrow.
0: Es ein scritti storge da nir final mangia c'è la Coppa Europea e del stadion sarà questa sera, citat, on fire. Di mine, in extase. Il capitano di Sunderland meina sia squadra questa sera la snuff sul Cisp contro AZ Alkmaar della Hollandia.

Musica svizzera ci va sotto la pelle. Zoe me voyage. In 2 minuti e mezz, la ses, l'ora do divet qua, la resimazione auditiva il di, e giusto da voi, durina qua, dalla Anna Giacometti, la cusliera nazionale, ci ne vuol più candidare una terza ada per ses uffizi. Els details, divet qua, in pax moments. Quis qua, las Pointer Sisters.

0: Il di der RTL.
1: Ots concors in mon, buonasera. Bienziat ons rappresenta la liberal-democrata Anna Giacometti già al grigiun el Cusei Nacional a Berna. Ma os diela ai tonja. A RTR ha ella tradiu che la veni bo a candidai in a tiarza ga pel Cusei Nacional. Ai sa gi bo stau in a leva decisiun, a quella ha gi de fa nuot cu la fin del process de la Bova e la Val Bondasca, nou a quella ai venida declarada innocenta, di Anna Giacometti. Ma con si sonte ciun ons ha gi ella al sentiment che una nova fase da sa javeta anciaivi, a quella vei de pli temps per se sezza. Al Spital Regional sur Selva a Ion ha il nuovo direttore ad interim. Sco quei calcusei administrativ comunicescia entre Rolf Gilgen e Nufezi a Ion Prem d'October. Gilgen ha di varge veni ons experiencia de manà el rector de Spitals. Quei en special con la transformazione e l'integrazione d'organizzazioni de sanedat. Insieme con la direzione e del personale sel nuovo direttore ad interim responsabili per la direzione operativa e per lo sviluppo del spital. Sco de vos è Rolf Gilgen, staus direttore ad interim del Spital Regional a Samedan. In Svizzera ha in 60 managis de tratia de pors in quarantena per vaia di una malsogna dell'om. Quei comunicasse l'Ufficio federale per la sicurezza de victualias a fights veterinars. In Grigiun è tenuto il veterinario cantonale Jochen Beard, ma in managi con 100 pors per tu caos. La malsogna è fatta contagiosa e può causare grandi doni economici. Per Christians è la malsogna d'Anton Bo pregolosa. Al Parlament svizzero di Ostutine die alla convegna del commercio libero col Stadis Mercosur. Quai d'Anton è in una versione con compromesso. E la nuova versione dati pagamenti di compensazione per l'agricoltura darà d'un in a mese miliarda francs durante 6 anni. La convegna riduzisce ed eliminisce dazi in commerci con l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay e l'Uruguay. Tondo mai, tocca la prossima gara.
2: Una bella sera con RTR.
3: Bene, vado di Anna Giacometti Schmidt, la liberal-democrata che ha 65 anni, non vuole più candidare in terza per Cusal Nazional.
4: Ich spüre, dass ich einfach mehr Zeit brauche für mich, für meine Familie. Ich habe zwei Söhne, die eben auch weiter weg leben. Einer ist sogar in Finnland und der andere ist im Kanton Aargau. Und ich freue mich, wenn ich auch ein bisschen mehr Zeit mit ihnen verbringen kann, mehr Zeit auch zum Reisen.
3: Als Details con la decisione qua scoprossem pro RTR, mis nomelias tuceos. Buona e bella sera!

0: Nico Santos, RTR. Vainch passare la seis, qua in Marco di Saira. Martina del 1944. Qual confin con l'imperi nazionalsozialistic lavora il postenent Valentin Fried. Ad una d'arce arrivano fuggitivs disperats pro ses fenestril ed el fece tot per til giudar, quinta ses fil Balzer.
1: Si era fuggitivs, scusa non sei un sequest, niven mette tanto sul biro il fenestrin, domandevano posso fare altro perché non c'è un'altra in ora. Quando era Zons, forse 44, 45, ma tuttavia là di torno, in sbaglio aveva un telefono, natural per la posta e feve telefono se padre di a sinistra a cuore e pro contacti ci sveve ci potesse un po' aiutare e io per non aver telefonato io sei dire qua l'uso dal telefono della posta e per qua
0: ufficialmente sveve la Svizzera Serasis con Fins ci ci chiudeva riceve da perdere la piazza e venire in prigione ma Valentin Fried non ha potuto avere da vento. Ai sostenuto giù, salgorda se sfigli.
1: Avere la piazza per lui era enorme importante, con tutto quanto il feva là, vi prontasse, non aveva l'erno bei amici, e vedono che c'è un po' a tema, c'è in prova da fare altro, c'è il ricerco forse sia piazza. Non ha mai esposto pubblica mancio, altro c'è, la discrezione era per lui importante, e per cui c'è, ed era in saio in un certo tema da avere il disgusto con la posta.
0: Dopo la storia di un eroe la sombriva della seconda guerra mondiale, ascolta l'ultima perduta, se sfil Balzer Fried, ossa con 87 in la Marella, e la ripetizione di quella missione, quella dodiva ossa l'ora la 6 e mezz, o sinclair curci va per voi via rtr.ch.
2: Mesti mia lingua.
0: Questa è stata da me, Vardro Mancia, questa è stata da me per oggi, da man, e si venite allora durante la vantmezzdì. Fin qua, grazie a tutti per l'attenzione, fate una bella sera pacifica, ed è già alla prossima, no? Sta bene.

0: RTL, La Marella.
1: Bainvegni alla Marella de Dots. Vai la mort va un eils a bidja astgai rasdà per decennis. Nus mai nozza Martina al confin svizzer del on 1944. Al center stat l'istoria de Valentin Fried in Postenent, cio rascau sia existenza a sia plazza per gida persunas ein fuidja. Su fegl Balzer Fried, oz o el 87 ons, ella de vosa perdetia del tiams, ad el raquenta l'istoria. Isabel Jäger o antupau Balzer Fried ad o fatg in viedi al Vergiau. Miu nome Angela Hendri, a nus udin lu proxima main la Marella e rox en la sombriva in avvicinazione a Valentin Fried.

0: Barella.
1: L'Europa trembla, l'Europa tema. In Germania sunt ils nazionalsocialists a la pussanza e sunt per dar mans lur vagins. Id est tard, an pels ans 30, il centinaire passà. E musica, sco questa quada, Teddy Stauffer fa implidare alla Svizzera e dal Svizzers, almeno per quarts moments, quant seriosa c'è la situazione intorno ed intorno. Il 1939 comincia la guerra. Ed il 1939 sir l'onda nascenza da Balzer, il prim figlio da Valentin Frit. Un om ci sveva ciasà allura, sco post-tenent a Martina, davo aver lavorato in l'hotelleria da lusso. Un om aver sia fotografia schneidig, con stil ed ugliada franca. Seis fil Balzer a oz 87 ans. Es ingegnere elettric a svessa vis il mont ed a vis Blair. Ma c'è c'è la vis da poppa Martina non ti l'ha mai più lascia ir.
2: Avevo molto purtroppo. Con film anche il cielo, all'angegger Grison, ci stava Martina, le c'è da spera, la posta, aveva un cian. E una volta ero con quel cian, io ho plato la posta o dal dazi e la guardia lasciava la persona via verso la ponte e da c'è la guardia della ponte a Martina con lei all'Austria l'erano SS e il cian tanzà c'è già da voi sulla ponte via finché erano anche il manzo c'è se avete mosso il SS del storio in consegna.
1: Ed è il 1944 a Martina, io sono l'Engiadina. Qua un comunin be abitants temma e sudada. Da cella varda l'en, sciars 40 metri spin via, l'imperi nazional socialistic tudasc. Qua un matin de cincions, il bureau da posta con ses bab, l'incredibile avanti il zöls.
2: Schavona pigliavat a Masofans e tal bit antil bit. E deren lade spera al bit. Ma qua es quai ci m'ha fatto la prima impressione da mamma. Ci ves butas a Sofans ent l'arba per ne starir la scena vocunil.
1: I mezzla sul dum saint il matin il bab, il postenent, quel ci ha unda trais telefons in comune, ci sa püses linguas a telefonar, rovar, discutar, s'agitar.
2: Qua c'è una vista normalmente, ersias emozioni, pa agitazione, leva telefonare di cluri, ne pigliava gli uomini, leva, e allora squassevano la gotta del telefono. E qua naturalmente c'è mai, sco, io fnot, no, più che io fnot, a scena impressionante. Quelle robe sonite enormemente a corpo. Dice, qua sapeva allora da questi nivoni, delle discussioni, se stavano in ora, sul rischio, si arrivano in un centro di concentrazione tudasci, là aveva tutto quel che poteva per evitare che non niente c'è in avu.
1: L'istorgia a mania bain con la Svizzera, la guerra è restata ancora, il schnuizzi però sa impatroni del mat. Il accompagna durante decenni e il fa quintar ossa, con 87, alla maise de stuve in ses da casa ad Azmos, quai c'è ningiun otter non può più quintar. I storges, e la sombriva delle grandes storges da guerra, i storges co quella da ses bab Valentin Frit.
2: Con quai, hai, fai ossa alce, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, e quella parte non mi scorverà sia pace.
1: Eroes e la sombriva, la marella da Dotz e da quella sfeccia un cordiale benvenu, mes nom Isabel Jäger. Martina, il posto de confini il più all'ost della Svizzera, Chases, Via, Len ed il Dazi. Montagnas adretti da Schnestra, direkt vid Wart, da Cella Wart della Punt, Cell Dazi, quel del Tirol austriac e con quai a partir dal 1938 dall'imperi nazionalsozialistic tudaisch. Tot Martina, omens, donnas ed ufans e conesi la sudada de confin, öl in öl cun l'ominusa SS, la squadriglia de morders dels nazis. Qua viva Balzer Fritt. Un matin ci desnasciu l'on che la guerra comanzà dal 1939. El iuda ses bab Valentin, il postenent, es aduna d'arce cun el e pro el, in mezz tot il travasch e la tema qua l'ur de la Svizra, öl in öl quel seconda guerra mondiala. Ed öl in öl aduna d'arce ir con gli ot in fugia, ci riven fin al dazi Svizzer, mütschen eint del Tirol e riven jo de las pareiz da Grippa. E la quinta mai del bureau de ses bab. Guardeva ora quel bureau. Da c'è il gordo la mossa, Balzer?
2: Ma no, qua era un bureau relativamente piccolo, anche il piercing dell'hotel della posta, con una vetrina e un gioco, forse 5-6 metri, esatto, io c'è. Era molto piccolo, ma il bureau funzionava là. Dopo, stendatura fin già aveva provo in bureau e chiedevo, facevo una commissione o altro sia, ora c'è chi viaggia. Qua cominciò poco dopo la guerra e snuda, finché con 4-5 anni, io avevo promosso sbappi, e non avevo mai visto che ci capiteva in bureau, ci veniva e ci capiteva ai soldati. Era soldato là, e veniva gli altri correnti, vuol dire anche il Tirolo, io lo spreco e con questo era da fare oggi.
1: E la quinta anche il bureau, era allora là un telefono, era anche il bureau?
2: Ma naturale, là era un telefono e qua era il secondo telefono pubblico a Martina. Da quel tempo là, al principio del zon 40, aveva il telefono a imposta, vi dazi e per noi in casa vi finire un telefono. E qua era l'unico. E avevano due incinci di reclamare, avevano i telefoni, avevano acclamare e avevano le discussioni e era finito.
1: E in paese allora c'è con tutti questi gli occhi desnudi, ci desmucciati, quella avrà un grande desiderio di telefonare?
2: Oh, qua era forse mai necessario, qua c'è il desiderio di telefonare, era, non sei più piuttosto in comune, ci avevano i telefoni, ma ci era fuggitivi, scusate, non erano sequestri, venivano tanto sul bureau, il finestrino, domandavano per fare altro perché non c'era andare in ora. Quando era zona, forse 44-45, ma tutto via là di intorno. E mi sbaglio, avevo un telefono, naturale, per la posta, e avevo telefoni in padretti a sinistra, a cuore, e pro contacti ci sveva ci potessero poi aiutare, io Berna lì telefonava, io sei era qua, l'usi dal telefono della posta era per qua.
1: In agosto 1942 sera la Svizzera si sconfins ufficialmente per fuggitivi sudeus. Da quel tempo deriva la metafora «Das Boot ist voll» del Cusslier Federal von Steiger. Una metafora tanto crudela co fosa ci displaccia di l'imaint collettiv nazional ed internazional. Ci ciriva totuna sur il confin vert steva ossa far quint de nier buta ora bi director c'è e ci ci iuda ven c'è stia cum prajun. Sco postenente Martinez Valentin Fritt engagia federal. As meter kunter significa steir far quint cun desdita prajun en ingiuna pensiun pü. Ses post es però la base da vita de la familia. Schel iuda al da far quai absolutamente alla zopada. Un sguard illa literatura mossa. Aiuta fugitivs funcziona be cun discrezion absoluta. Ils fugitivs nu cognoschen per par neanche ils noms da questi tils iuden. Quais aiudons, ci venen avanti las actas de la polizia, saien quais, ci sun nüts tschüfs. Cas plü cunscheint, il comandant de polizia sangalais Paul Grüninger. chi a salvà millis de fugitivs es gnü relascià, chastià e reabilità pür de vossia mort. Da tot ches aiudons a sperden il stizis e l'istorgia. E perdütes nu dae circa ningiunes pü. Perdütes sco balzer frit. Ses bab discurriva pü ses linguas?
2: Ma ses bab era l'estat in tot Europa a lavorar. In Francia, in Inghilterra, Italia non sono sicuro, ma il Tessino, il Lucano lavorava, il discorriva cinque lingue. E qua era la nostra lingua materna, era tudasche, era inglese, era francese e italiano. Però sgraziarsi, però la sguardia del confine, ne aveva gli altri con tante conoscenze di lingue, con cui scrivevano altri, scrivevano anche per lui, in Pierta, per il bureau della posta, e loro avevano d'aiutare e improvvisare davvero che quella giotta non era cercata in avu.
1: Il della posta è niente, il del chef della posta, Martina?
2: Ma era ben una persona per la posta, quella carica il chef con una raccomandazione di un postino della scuola.
1: Iem in paese la quinta e les stat pels hotels e el... Sarà questa contenta di avere un lavoro in Engiadina, una ci disgarantita da questo tempo nel nucleare e di ciò che aveva raps per poter mantenere una famiglia.
2: Ma questo è preciso che io. Il tempo è stato giovane, quando era 20-30, e il pianeta era nulla alla crisi, la grande crisi della prima guerra mondiale. E ella ha imparato a lavorare per gli hotel, si aveva possibilità. E là il Stato impara per tutto. Qua c'era fatto la scuola di hotelleria a Luzern. E loro il Stato di Somorezza, il Stato di Pontorino, il Stato di Lugano, il Stato di Monte Carlo, il Stato di Brighton e così via. E con cui all'epoca di praticare e imparare quelle lingue non erano usitate almeno in Europa.
1: Ed il sarebbe contento che l'ha potuto avere un posto in Engiadina?
2: Ma qua è già un po' più contento. Le stato stato grato, regno un po' fortuna, sto a dire. Non avessi niente altro per in famiglia, perché il saluto mi è dato il 36, una di strada, e mia mamma deve a scuola da cusir. L'anno vero è imparato, ma tuttavia è stato un stato per dire in pasciars. Avere la piazza per lui era enorme importante, con tutto quanto il feva là, vi prontasse, non aveva l'erno bei amici, e vedono che un po' a tema, c'è in prova da fare anche, c'è il richiesto forse sia piazza. Non ha mai esposto pubblicamente al Giuseo, per cui dai bei pacaiotti ci sa che ce l'ha tutto fatto durante quel tempo della guerra e giusto al primo volo. Dopo la guerra. La discrezione era per lui importante e per cui c'era in sé un certo tema di avere un disgusto con la posta.
1: Per vice, in odere usce proprio il clima c'è, e c'è, da qua c'è una cosa lei di voi, e c'è la gliot d'era sono fitch pronta della gliot normale già nella popolazione, quella è stata fitch pronta di aiutarci la gliot niva, cioè i fuggitivi niva. All'era il padaglio da qua, e co ci impressiona lei?
2: In discurriva da qua. In comune, con sia con la posta, sia quando era in un tema, qua c'è stato, io sarei più bler più tardi, cioè a Martini, a Sclamirot, erano due persone che lavoravano insieme e vedevano che venivano in un giorno sulla montagna Ran, si mettevano queste in salvi e uno aveva un telefono e quel telefono era incluso a Torici, il dì da voi veniva in auto e pigliava quella giù. Ma da qua non si scorriva a Blair, adesso non si va a Blair più tardi, ma sbap non aveva mai detto che una persona di Martina avesse fatto la Blair, o fatto altro.
1: Is der in Svizzera, intorno ed intorno la posanza tu daisce, e loro erano loro naturalmente svizzeri e svizzeri che susnevano qua, io?
2: Ma sì, qua sapeva. Vedeva era quella stata in grigione, si scriveva dai 200 ufficiali, si aveva simpatia, concretamente, ed era da parte concente, ma in Sierra in comune, o per le vagine, chi ha che posizione? L'asio per tema c'è in ogni forse concente, ed in cinque da qua in avanti, e alla fine poi dovrà contrattare. E per cui penso era la grande discrezione anche la vita comunale, in ogniva, da qua in ogniva di scuri. Ed era Saraplana, e grazie posso dire anche, una donna che veniva dalla Germania. E quella stava a dire un'ada, wenn mal Führer kommt, öffne ich die Türe und lasse ihn herein. Er sah, c'è da Jot, quella è una plagione talmente, c'è da Jot, c'è da Zis, c'è niven an del Tirol, c'è la prima che le guidevano era quella.
1: Questo c'è niven anche o questo c'è da loro qua?
2: No, no, svagin, c'è non c'è, tanta strada era mostra in Clor. E una persona non c'è, non vuol dire non c'è, non c'è, non c'è, ma la simpatia in comune ne vedere più sia.
1: Il confine tra la Svizzera libera e l'imperi dels nazis è un punto da var 40 meters. In mezzo a quella una parai da line con una portina. Ci ci viene spedita c'è la vart da quella portina va il la morte. Balzarin, i mezzaint, bada quai, vezza quai, sa quai. Portrets traumatics citil accompagneran pel rest da sia vita.

0: un o dus lös. E quello del mio fine, quello che io devo, e non so blerda più. Ma è stato di un'altra a New York, il finestrino, e ha discusso con quella, e con c'è una vista, sono ormai ersie, emozioni, pa, agitazione, leva telefonare di cloro, ne pigliava io, non leva, e loro squassevano la gotta del telefono, e qua naturalmente c'è mai, sco, io fnot, scena impressionante. Quelle robe sonide enormemente a corpo, dice, quando sapeva loro da questi nivoli, le discussioni, se stavano in ora, se al rischio si arrivano in un centro di concentrazione, tu d'asci, e là aveva tutto quello che poteva per evitare che non c'è certo in lavoro. Ma quando non ha evitato, si è certo in lavoro, e malgrado, in Arda, quando non è mai più in verità, invece molto purtroppo. Sconfirma anche il cielo, all'angegger, Grigion, che stava a Martina, le chiede spera la posta, che aveva un cian, e ne ha con quel cian, io la piazza della posta, o del dazi, e la guardia lascia la persona via verso la ponte, e da c'è la guardia della ponte, a Martina, c'è con lei all'Austria, l'erano SS. E il cian pensa a cian, da voi, sulla punta via finché di andare a smanzare, se avete mosso il SS del storico in consegna. E qua è il capitano, è Sergio, che ha dato casa in giugno della punta della Misotte, si va via la cella vart verso l'Italia o l'Austria, là in Erce c'è gli otti in avu. E a Savaircia, quella yacht, il destino di quella yacht fu stato definitivo tragico. Ha provato qua c'è la Boudou e si è da fare altro. E con qua c'è scriveva un po', era il Fulladin, stamattina, veniva qua, bortmince 15 giorni, un articolo.
1: Fa un quarto una notazione. Valentin Fritte si è lavur per il Fulladin. Valentin Fritte scrive questo di Aduna d'Arcea il Fulladin. Sia columne da Martina mossano un spiaggio valià, un con orale aperte per tutte le nuove che l'incontra al confine. All'inizio del 1944 scrive, per esempio, dell'invasione aspettata dagli aliati e constatesce che non è più creata la propaganda dei nazis che lasciano persuadere un modo d'una ad essere più fermi, quanto c'è.
2: D'una parte in giugno pare di creare ce la vegna, e l'ora la fortificazione sull'Atlantic. Ma insomma, quelle all'ost sconivano taxate e rette per tutti i tempi detto in loco. E dall'altra parte daia altre sue aspettative. Ma invece le nis ben bot.
1: Claire, Fritte e Martina non sa che gli aliati arriveranno in giugno in Francia, ma el pare di avere contatto con soldati na Svizzera che sanno della guerra in l'ost.
2: Il guerrieri in congedi pare la bramessen be or de motiv de non aver de tornare più a l'ost, che via più a sviluppescia sco l'infern furius, scia dai na, neanche l'invasione non può essere uscita tremenda.
1: Beius da Dore il confine di Martina in vicinanza da Danuder es l'hotel Hochfinstermünz. Là arriva sudada tudaisce congedi da combat. Un ocel prova da desertar da venda là in Svizzera. Concentir qua il cas da dus, ci non sono arrivati. Da dus sudats ci sono nuts tschüfs del tudaisce alla riva da Lin. Il postenente Martina osserva precisi, analizza qua, per esempio, che in Europa non si lascia unire con violenza, che è possibile che se Savaier deriva da seis contacts clandestins, quest telefon si discorsi che fa tanto ad ascus. Ed un Savaier ci non fa nemmeno gusto a sei chefs, coccia Balzer Fritte, quinta in avanti.
0: Io ho dato una carta su da Bern, che quelle robe non lasciano scrivere, che quasi è segreto. E lei ha detto, ma la tutto si riso per

0: sia plaza, e ha detto quando va pro rigiun, e scrive qua, questo almeno importante scriver.
1: E la quinta da quella situazione c'è quella guardia c'è c'è col Chandler gli otto del Cesur la punt via salgordlamo da quella gli otto dera qua o dera qua dera qua una famiglia dera qua juvens dera da qua vels salgordl
0: no è non salgord dera due o tre persone te ne visco c'è sur la punt via c'è la gigre giù e da più non sai ma io dat in cose che le persone hanno fatto una grande impressione e arrivava in una gruppa famiglia e di una donna aveva un papin a dispezzo e questo aveva da dire una voce e la donna aveva lasciato l'ufante pro in giù e fin in giù ha detto da là intorno una donna ha detto pigli alla dit schavona pigliavat am so fand sich der bild an til bild in der lader speral bild quai is er als simal roi nur in la dazera la donna del dazer principal a tutta quella matta der na matta e quelle cresciute su e di scuola a Martina e desi de lura de 20 ne plus mo sabler pro no Martina ria. Ma quasi ci ha fatto la prima impressione della mamma, ci aveva buttato la sua fanta in clava per non stare la cena con lui.
1: Qua fa, fin già bene a tagliare rossa dopo tanti anni la peglialina. E credo ad lui vai a modo di non scegliere, cioè qua fa la peglialina.
0: Ma la peglialina è una scena emozionale. E mi fin già capita in simile situazione, cioè, a mai sognato di sognare le sarme. E oggi, vent'anni, scusate, vai avanti. E, qua è con le giotte, lui è sognato, ormai qua c'è stata una grande medaglia a Bern, una decisione del Consiglio federale del 44, più o meno, per non scegliere più ad in giugno, tre metri, tot in avò. E l'aise loro giù a bler più difficile ci rivevano, però noi ci rivevano del paese vent, visto in Martina era in Paparaiz, facevano sud l'Italia, e in anno pro l'Aivert, per dire, gli noi verso la Svizzera, e qua in luna del centro degli otto in la Paparaiz, ci non sapeva, ci non poteva più far nulla. E ogni anno sono quasi al confine, le occhi di una persona, e abbiamo usato da dire in ora, per dire verso l'Ostia, e la creccia quel riva sulla punta in Ampronò, e invece il riva ora per la punta, la Vartulascia, l'Ostriaca, e le stesse giù, e a ciò che è stato da 20. E altre sono al più moderate che è stato. Pasqua sono arrivato in prima giornata sulla montagna alla scorta Snan e perché non andare in ore sulla punta via eravamo in Aiva in Avriglia ma in mezzo metà nave in un'isola Sperlen hanno buttato via una sua non si è e un po' durante quella in la giornata questi non capivano gli erano anni e snevano via la sua e una o due persone sono giovanite e zoolene, non sono mai più visto. E sai che tanto il vino di Martina ne aveva in una lavina, per le gallerie, e quella gli aveva solo in via, e c'è un vino là, e invece c'è una punta di knife, pensi di portare sulla via, e quasi è capitato una dosiata, c'è una gruppa, una parte arriva da via, c'è la parte, sono uno o due, è andato in fuori nella lavina e la persona è stata da vent. E qua ogni venuto in passo a vaire, quanto tragico c'è quel tempo è stato in luce simple, scoprono.
1: Un luce simple scoprono, dice Balzer Fried, oz con 87 anni, da sua infanzia Martina. Io som l'Engiadina, ora som la Svizzera e giusto per quai, öl in öl, con la Seconda Guerra Mondiale. Con l'Arsaia straminabla dels nazis alla conquista del mondo.
2: Oz es clair ci han fat naufragi e ce la Svizra es rivada mütsch. Quella iada cugnusceva mincia Svizra e mincia Svizra limnaccia tudaiscia. Die Schweiz, das kleine Stachelschwein, das nehmen wir auf dem Rückzug ein.
0: Qualche Samo ist noch ein Soldat, Schweizer, am Martina. Er hat fast in den Uno- und Auslös Forus, in der Terra, deren Fevanguardia. Ein bisschen trist ist, in ihren Soldaten, die Niva de Martina, quelle, die pro la Punz in Guardia e credeva. Non è così simpel, di avere un soldato che crede.
1: Perché credevo?
0: No. Dimmi dalla guerra. Il soldato era da c'è la parte. In la sua cucina, e dato un certo tempo, cioè, sa, ci erano pronti per ir, per ci sono inizio in Italia, in la sua cucina, a indovinare, o cucina, io da venuto. E ci si capiteva, se aveva mincino, il nostro era stato ben al massimo, noi al livello del sudace, della ci aveva enorme impressione, quelle slanze ci spudono fu. E qua sono 10 metri, potevo già fare un amico. E al Ciuscea, nell'esserci, ogni anno.
1: Ti viveva un tema costante, cioè qua può essere la prossima ora, la prossima notte, il prossimo Dio?
0: Preciso, non sapevo ancora, grazie a questi amici, non c'era clandestina mangi, ma il papà poteva discorrere. Svezzevi in pagni, se vai, ma in Giosuno, in Zedinglur, tanks, ci vanno verso l'Italia, e qua sai, c'è Malgorzio, del vinare via, da celebrarvi la via cinese, in Sperais, così passavo colonne di militare, non so, è preciso, in Gio ci vanno del tutto, ci veniamo io, Martino, noi. E
1: aeroplans, vevi letto di?
0: Aeroplans, no, vai, Blair. Qua del tempo, cioè in Germania, aveva bombardato enorme. Dresden, che era una di quelle città, sempre, praticamente, non una casa più semplice. E aveva una certa... l'aviazione mi piaceva, era appassionata qua, e è malgrado preciso, ci si udiva la notte, ad aeroplans, a dire sono Martina via, e se io vanno in Germania. E non sa più se dire di Zetreis o qua, in dei primi avioni che venivano proprio da lungo. Ma tuttavia, venivano dall'Italia, e pronosero via, e sapeva più o meno in Giocia. E perciò. Ma qua non ha durato se lungo, ma lo stesso, malgrado preciso, brum, sono Martina.
2: Il mai 1945 finisce la guerra in Europa.
3: Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Kapitulation aller deutschen Truppen. Kriegsende in Europa. Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen.
2: Las truppas aliadas arriven fin als confini svizzers. Ma con la pace arriva la confrontazione col schnuizi del Holocaust.
4: In allen Teilen Deutschlands und den besetzten Gebieten gab es Konzentrationslager. Zusammen waren es mehr als 300. Todesmühlen sie alle. Tausende, die Unsägliches gelitten, die mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, feierten den Tag der Befreiung.
2: Millis, Citilan survivu, riven ir in Svizra. Da Puntina, Innsbruck, sur Font, Pfunz, riven ir war 4.000 personas sur Martina per ir in avant. In libertà, finì l'America, ma eri in ospedals e sun sunteris. Il piccion Balzer Frit guarda e guarda e salgorda, passa 80 anni più tardi.
0: E sono l'unico, sono l'unico di Martina, ci sono qua, e non so, 90 anni, sto in pasto biar se ti dico capita, ma sto vera proccia del sottor il fasol e hai questo stato enorme impressionante, emozionale, e sapeva che la gioia stare in avo riceveva la vita quando era clair per noi. Allora finì la guerra in mai e lui era tutto completamente spiegato. Lui era un uomo corrente in tutti i stati. Vivi morti per morire e tutto, camions interi, camions militari vivevano ora forse fino a fonte. Da ora venivano ad una eint con camion plein gnotti sulla puntina. E là per organizzare un lavoro bene, da giorno io venivo a scuola, là ci andavo all'ospedale, ci andavo a San Giova, ma qualche mese restava, cioè, mi sbappo, io di una ora da un casa, in giro c'erano questi camion, e con il chauffeur ci era là, di scurirmi, lui aveva di una sapere quanto facesse, c'è se sfrar ci dire scuole e vive una falegnameria e feva vaches quando vaches il vez da manar sull'ospedale e da più ne sai e qua era in quel telefono con i vore e per mai talmente interessante hai le vere passava e aveva con lui ma discussions ne deva mal fatto cioè esordeva sul camion quando si vivono, quando si possono morire, questo era già impressionante.
1: E loro avevano non già una iada quando le davo in differenti fontane, c'è una iada si è arrivata una gruppa da 10-6, c'è questa in sta questa ci hanno accompagnato Mussolini, quella ne allora ciuff, e als SS sind passati in avant, sui del Puschlaf, Kraje, e loro Joda Lengiadina, e Joda Martina, e loro appena ci sia in Stadz Widwart, della Punt ein rot eintla, e ein tut ad un paur, ciuckels, e vaccia, e ein justa fatum föcune quai e mangia. Salgordel il de Duschel, cioè d'un discors da quai?
0: Nö, in das Hanöre quai, es hat sich quel paudere, e quelli venivano a fare commissioni in bottiglia per noi, ma io sa che c'era New Trice Mats e tutti Trice sul morti anche le guerre, anche in servizio e sul giugno ne torna. È stato alla fine ben soletto. Questo Mats è iniziato per noi a scuola, di scrivere un romanzo e sulla punta di Vienna ci venivano a scuola con l'Ode Martina de Vett.
2: Una punt da 40 meters. Il confin tanter vita e mort. Da quis confin desa da quintare mo diverses istorgias. Dals americans ci sognuts col tank fine Martina e ambucia il font de d'un paiais in pace in mezz l'Europa. O coci importa a Schwingam a Balzer e da ses amis. O l'istorgia della Brichà, quell'organizzazione giudeo clandestina ci aiuta a fuggire, ci ha survivu il Holocaust in Palestina e qua sulla ruta del Reschen pro Martina. Pro le storie di Martina tocca quella da sei sposte nenz, da Valentin Fritt, ci ha provato tutto quello che ti è stato possibile per aiutare. Le storie da d'un da quei numerosi eroi e la sombriva. Una storia dalla quale Cesdus, Bap e Phil non hanno mai perso un singolo plet insieme durante tutta la loro vita breccia.
0: Qua è stato un gran sbalzo. Qua siamo stati fare meno una fatto. Qua è stato finito, e noi abbiamo provato a scrivere als früh im Sons, bis la fin del Sons 40, das ist schon so sehr simpel, ich habe noch meine Form, ich habe nicht mehr ein Jahr, aber per blerde più ne dire, d'intorn. E con quai, er in comun, e una sada nu, e una malgorda di giunci, Es stat forse es dat una discussion quai d'una roba trilla. Mes rars, quai sunt più uvens, in giugno in famiglia ne sa, concreta manch, quai c'è nossa pure quintar.
1: Cura pollur sarbalzer mettersi scur in pace?
0: Alla fin. Scur in pace, pas simple, dire alla fin. E sono contento, c'è la nostra occasione, c'è qua e venga documentare i miei santi le annali della storia svizzera durante la seconda guerra mondiale. Qua è stato per me estremamente importante e qua c'è una fa nostra, è completamente in quella direzione e qua è un fa estremamente. Grazie a tutti.
1: I robe inscritte fontana su scena guarda con l'uffizi con l'archivio della PTT, con l'archivio culturale in Engiadina Bassa, con l'archivio statale del Centum Grigion, ma i da più o meno nessuna acta da qua.
0: E sono stati anche la biblioteca centonale a quadra. E cercando di sulla dinstia, ma sbap, questi articoli, e ninglur. Ninglur nel sten konkret. Ich bin quai nun alfat, perché ich al wewe tschüf, in dem Nasche der Bern, ich hab bei ich al fetsche, sehr illegal, quasi sekret. Ich muss wappnen akzeptar, quai ich hat utl rischt, der Schriever in der Wand, natürlich für der Dinsch, quai ich al wewe, hat ihn nicht fad. Das Komportar aus Ehe, für mich, voll dabler Respekt, für eine Person.
1: In Kleta Delci è stata una situazione fece emozionale, tenduta, o se c'è la quinta. Forse da mai ci sapeva precisamo, qua sono queste quattro, quelle cinque persone, ci desse tutto più sull'aspetto emozionale, ma tutta una è pensa. E non è so, io ho scelto, c'è quasi una storia, ci vive bene anche insieme a memoria.
0: Qua da me sbap, sono sicuro, in giugno no. Scritto qua o cercato di dire in pubblico. Il tema, il motivo è non avendo scritto e non avendo scritto con il giorno perché c'è il tema di fare altro che veniva ordinato contro il proprio e la famiglia in un modo che fece stare male. Ora mai sono anche l'ultimo. Ci sono goldo se precisa tutto qua. In questo momento mia nata, la Martina la domanda a Adel, ha studiato i sarci, ha descurito la famiglia che aveva in giugno. E con qua, hai, fai non so altro, cioè, fai niente, ci sei stato ancora. Io ho fatto, e quella parte della mia scuola verrà sia pace.

Ed uschea finisce nossa Marella da Dots. Quella da Bart Langagi da Valentin Fritt al confine Martina. Un engagi ad ascus, forza massa ad ascus per lasciar stizis ils archivs. Ma da dota vonda per rebombar amo 80 ans più tard la memoria da Balzer Fritt. Il mattin ci veve be 5 ans ed es resta sco unica perduta. Questa Marella text e fotografie c'etava pro noi la Rai Zot Cultura rtr.ch. Mes nom Isabel Jäger, a bunan zudir.

0: Il di der RTL.
1: Pot concorsi in mon, buonasera. Bienziat ons rappresenta la liberal democrata Anna Giacometti già al grigiun el Cusei Nacional a Berna. Ma os diela ai tonja. A RTR ha ella tradiu che la veni bo a candidai in a tiarza ga pel Cusei Nacional. Ai saggi bo stau in a leva decisiun, a quella ha gi de fa nuot cu la fin del process de la Bova e la Val Bondasca, no a quella ai venide declarada innocenta, di Anna Giacometti. Ma con si sonte ciun ons ha gi ella al sentiment che in a nova fase da sa javeta anciaivi, a quella vei de pli temps per se sezza. Al Spital Regional sur Selva a Ion ha il nuovo direttore ad interim. Sco quei calcusei administrativ comunicescia entre Rolf Gilgen e Nufezi a Ion Prem d'October. Gilgen ha di varge vegn ons experiencia de manà el sector de spitals. Quei en special con la transformazion e l'integrazion d'organizazions de sanedat. Insieme con la direzione del personale è il nuovo direttore ad interim responsabile per la direzione operativa e per lo sviluppo del spital. Scoda vos è Rolf Gilgen, staus direttore ad interim del Spital Regional a Samedan. In Svizzera è in 60 managi di traccia di pors in quarantena per via di una malsogna dell'om. Quei comunicasse gli uffici federali per la città di Victualias a fights veterinari. In Grigiun è tenuto il veterinario cantonale Jochen Beard, ma in managi con 100 porci per tuo caos. La malsogna è fatta contagiosa e può causare grandi doni economici. Per questions è la malsogna d'Anton Bo pregolosa. Il Parlamento svizzero di Ostutina die alla convegna del commercio liber col Stadis Mercosur. Qui d'Anton è una versione con compromesso. E la nuova versione dà i pagamenti di compensazione per l'agricoltura da radun in mese miliardi di francs durante 6 anni. La convegna riduce ed eliminisce dazi in commerci con l'Argentina, la Brasilia, il Paraguay e l'Uruguay. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La saira del RTL. Con scoferides, hits e sempre verz. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Concert proverts. Scouvrides.

contas ga venus cantau. De Giacan Michel Nai. O contas ga venus cantau el biramonch canzuns. Cun forza nies sulom und drau ils usits vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna schi sonor. Ramonchs, Ramonchs, restoin fin fatg, uroin, cantoin canzuns, restoin fideuvels allungat, al plait dils vels grischuns. Che dolch cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm e tuna schi sonor. Se tu non vieni von un dic ti virf de nos babuns, e stigia ni esplicar a mic, si dic che dat grigiuns. C'è dolce cantà el virf matern Ramonch, che va de cor, rabata ferm, e tuna si sonor.

«Sco un soffel» de Peter Lanzel. Sul ciel da valü blau stür steiles d'argent. Da lönsch une chanson as perde il vent. Bequai. Ne l'otter pro. Ma da quel moment es al gordon sempre ma cor e di mind.

sün marstüri o sche profond, quaim fa pelli a lina. Vara mariner, u schee sun nea d'una stad, par schwaza tot quai cena fat. E na dünna vis bel bel c'è la terra scun cliché na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms un sechs, il cielo es blau ma zu sti stess. Meis bösti diso sche vel sco e nu fara lunga seder c'è am vegl respet o is a tema. E sono i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladì da patria. E vegne cerchio ora in tel mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

sun stat set ons sur mar. Usch lunch. Da Panama fin Zanzibar. Chi, giù. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giù ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua. Par qua e su ne torna a e forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono marinerto a tappar mai, se vulci vegna, vai, uscegli stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma bain.

L'armas. De Tresa Rütter Seli. Las larmas che ti has bobardiu, ambus viu fender la crapa. Quellas che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.